0: Music History.
1: Ebbene sì, entriamo a gamba tesa nell'ultima ora che ci vede protagonisti, me e voi, al 393 019 119, ma non è finita, dopo arriverà Daniele Greco. Nel frattempo su Dimensione Suono Roma dal 99 ascoltiamo Bla Bla Bla di Gigi Dag.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E sull'ultima di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, da me, Leonora Scaiola, per questa notte è tutto, grazie dell'amore che abbiamo condiviso insieme anche in queste tre ore notturno. È il momento di lasciare spazio a Daniele Greco, noi ci diamo appuntamento a domani sempre qui 14:18, ciao!
1: Dimissione Suono Roma, novità!

0: Rhythmic History.
1: Lo sai che ti voglio bene anch'io. Ciao Ele, buonanotte anche a te. Befito a tutti voi che siete dall'altra parte dell'autoradio. Buonanotte e buon weekend da Daniele Greco. Cominciamo fino alle 6 insieme, addirittura esageriamo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

It's Weekend Eye. Buonanotte a tutti, notte che insomma trascorriamo piacevolmente insieme fino alle 6. Sono Daniele Greco e loro sono i The Colors, quelli di Rolling Stones.

0: History.
1: Appuntamento immancabile della nostra giornata, ma anche della notte, quello in cui viaggiamo indietro nel tempo, si chiama Rhythmic History. E siamo pronti a volare nel 99, ti regalo questa, un grande successo, tutto italiano. Tell me why.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Buon rientro verso casa a tutti quelli che stanno tornando magari da una festa, da un momento passato con gli amici di divertimento. Ci siamo noi a fare da colonna sonora a questa notte, come con la nostra musica.

0: Comic History.
1: Sono le 4, buonanotte da Daniele Greco. C'è anche Massimo che è appena tornato a casa, adesso si spara una bella serie perché non riesce a dormire. Bene, allora spara di una bella serie, intanto ascolta questa Rhythmic History che arriva dal 2000.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Buonanotte a te che stai ascoltando la radio, magari sei in macchina di ritorno, oppure all'andata verso il lavoro. Ci siamo noi, c'è la nostra musica e quella che arriva si titola Dracula.

0: Music History.
1: Saluto anche Davide e Damiano, due grandi fan della radio che ci ascoltano dall'altra parte del mondo, dall'Australia, dove è pomeriggio, cioè così per dire. Vabbè. 1992, il sound dei The Black Machine,
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

avvicinano i suoni del passato, quelli di Rhythmic History Extended Version, dalle 5 alle 6, un'ora, con tutti i grandi protagonisti di quegli anni là, degli anni 90 e degli anni 2000. Intanto

È piano che qualcuno ancora si deve svegliare. Buongiorno, buongiorno e buon inizio di domenica, 21 di giugno. È il solstizio? Pare proprio di sì. Alcuni dicono sia oggi, altri dicono sia domani. Sta di fatto che l'estate è bella che è arrivata e si sente soprattutto dalle temperature. Sono Daniele Greco, cominciamo il nostro viaggetto, dai.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Gran bel sound che ci aspetta in questa mattinata. Tra poco ritroveremo anche i Systematic, non so se te li ricordi. Sicuramente la canzone che sentirai sì, perché è uno dei loro più grandi successi, Love is the Answer. Loro furono una formazione alternative, diciamo, con base a San José in California.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Un peccato che loro invece si siano sciolti, eh? Inner City è il nome di questo duo statunitense nato nell'87 a Detroit, che ebbe grande successo in quei primi anni 90. Infatti dal 90 arriva questa qui, si chiama Big Five.

0: Sun, la sentiamo subito dall'album Paradise. Eccola che arriva.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: In arrivo anche la hit di Robin S, Love for Love, dal 1993. Sono sicuro che te la ricorderai. Se sei un fan degli anni 90, te la devi per forza ricordare, dai. Subito però è indietro nel 97. Lui è Will Smith, Money in Black.
0: Rhythmic History.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Io andrei, se fatta una certa, come dicono a Bolzano, ci sentiamo nel pomeriggio, sempre dalle ore 18. Ti aspetto in onda. Qui su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale, sono Daniele Greco, grazie per avermi seguito, un bel fitto a tutti e ti lascio in buone mani. Inizia adesso la nostra domenica mattina.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: time it is.
1: Le 6 del mattino.
2: Adesso. Now. Subito.
3: 4 hit senza interruzioni. Four for
1: you. Grazie a Daniele Greco e buongiorno, buon risveglio a tutti voi. Buona domenica, 21 giugno. È

felice. Oggi è finalmente il primo giorno d'estate, domenica 21 giugno 2026. L'estate in realtà arriva alle 10:24 per l'emisfero boreale, quindi l'ora dell'Europa centrale. Continueremo a parlare d'estate, di varie cose che riguardano questa estate 2026 e anche della giornata

0: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No. È tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
6: Dimensione Suono Roma. Meteo.
7: Sole e caldo nella giornata di domenica ancora sul Lazio, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni e i valori massimi oscilleranno a Roma intorno ai 35-36 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che l'avvio della nuova settimana sarà ancora all'insegna del sole e con calde d'afa che continueranno a farsi sentire non solo di giorno ma anche di notte. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.

This is what you came for, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Buongiorno e buona domenica a tutti voi lì fuori, a quelli che sono caduti dal letto. Oggi è il giorno più lungo dell'anno, nonché primo giorno d'estate, 21 giugno 2026, solstizio d'estate che si verificherà, come dicevo poco fa, alle 10:24 nel nostro emisfero boreale. Il fenomeno delle stagioni trova la sua origine nell'inclinazione dell'asse terrestre. Sancirà l'inizio dell'estate astronomica, regalando il giorno più lungo e la notte più breve dell'anno.

0: Kind of Magic, Queen su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di Queen, che ci hanno regalato tanta buona musica, approfitto per segnalarvi che sulla piattaforma di streaming più conosciuta è possibile recuperare il biopic dedicato proprio ai Queen, che porta il nome di Bohemian Rhapsody.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
2: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
2: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
4: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
3: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.

Le hit più ritmate dal 90 ad oggi che suonano qui su Dimensione Suono Roma. Baci e abbracci a tutti voi lì fuori. Io sono Xenia e saremo insieme fino alle 10 in questa domenica 21 giugno. Giornata particolare per noi amanti della musica, perché oggi è la giornata che celebra la festa della musica. Una giornata mondiale dedicata a quella compagna di viaggio invisibile che però riesce ad essere presente in ogni momento della nostra vita, nelle feste, nei viaggi in macchina, nelle cuffie durante una passeggiata, in auto con Dimensione Suono Roma e persino nei ricordi più belli. Bastano poche note per riportarci a un'estate lontana, a una persona speciale o a un momento che pensavamo di aver dimenticato, poi tacchete! Ascoltiamo quella canzone e veniamo proiettati lì. La musica ha questo potere straordinario: fermare il tempo e farci rivivere emozioni che sembrano perdute.

0: domenica.
1: 21 giugno non solo celebriamo qui su Dimensione Suono Roma l'estate, il solstizio d'estate, ma anche la giornata mondiale della musica. E allora oggi in particolare vi chiedo, anche se è presto, di alzare un po' il volume per celebrare la colonna sonora delle nostre giornate, perché in fondo ogni vita ha la sua musica, e questo è un ringraziamento che facciamo a tutti voi ascoltatori di Dimensione Suono Roma, che ogni giorno ci scegliete. Restate con noi.

0: Il fatto è che non posso più dire l'estate alle porte, l'estate è arrivata. Io spero che tu non abbia fatto come me, che non ho prenotato assolutamente nulla e aspetto la convenienza dell'ultimo minuto.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
6: You know what time it is?
0: Le 7 del mattino.
7: No weapon,
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E spero che vada tutto bene per chi sta andando al mare.

0: La domenica mattina probabilmente più di altri giorni c'è bisogno di energia, perché facciamo ancora più fatica a svegliarci. Anche per chi magari sta andando al mare ma aveva ancora sonno, noi ci mettiamo le ite più ritmate. E quattro che arrivano senza alcuna interruzione tra pochissimo.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
6: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99€. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
7: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese, alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
11: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
12: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Sole e caldo nella giornata di domenica ancora sul Lazio, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni e i valori massimi oscilleranno a Roma intorno ai 35-36 gradi. La ventilazione inoltre

0: Zero interruzioni. For
1: you. Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

Io non l'ho capita bene, la ripeterei a loop questa super hit degli anni 80, The Clash, Should I Stay or Should I Go? You make me feel alive again.

0: Eh sì, sei sulla radio giusta, Dimensione Suono Roma, che ti regala le hit più ritmate dal 90 ad oggi, quelle perfette per il primo giorno di estate. Un giorno molto bello, il 21 giugno, solstizio d'estate e anche giornata mondiale della musica. Se non fosse domenica sarebbe un giorno perfetto per sposarsi. Ma perché non ci si sposa più di domenica? Nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice. È la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it, direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
0: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con micro tasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motoroma!
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli €190 più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti, a soli €3.590. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.it.

0: E qui su Dimensione Suono Roma parliamo di matrimoni. Ecco, se dovessi organizzare il mio matrimonio, la musica, la colonna sonora di Dimensione Suono Roma sarebbe perfetta per far divertire tutti gli invitati. In ogni caso, ci siamo lasciati poco fa con una domanda: perché non ci si sposa più di domenica? Dunque, sono andata ad informarmi e sposarsi di domenica è diventato raro per motivi organizzativi, burocratici e logistici, e le motivazioni principali includono indisponibilità dei comuni, quindi molti uffici comunali sono chiusi nel weekend e non garantiscono la presenza di un ufficiale di Stato civile per i riti civili, vincoli religiosi, molte diocesi limitano o vietano i matrimoni di domenica per non sovrapporsi alle messe ordinarie della comunità, e poi la logistica degli ospiti: trattandosi del giorno che precede l'inizio della settimana lavorativa, è più difficile per gli invitati fare tardi ai festeggiamenti. E sappiamo, soprattutto negli ultimi anni, che i matrimoni si sa quando iniziano ma non si sa quando finiscono. Tra poco parliamo di un matrimonio che sarà speciale, perché è arrivata la proposta. Di chi? Te lo dico tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione. Suono Roma.
1: No, non si tratta di Annalisa che per quanto riguarda il suo matrimonio ha già dato, ma finalmente dopo anni di convivenza ed un po' di figli fatti insieme, Rihanna ha ricevuto la proposta di matrimonio da A$AP Rocky e tutto questo è stato ufficializzato con la foto di un super anello costosissimo postato appunto sui social di Rihanna.
0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
1: Adesso ce ne andiamo in redazione per le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno e buona domenica da Valentina. Lo Russo, la cronaca, ha coltellato più volte da alcune persone. Forse durante un agguato tra spacciatori al Quarticciolo è successo ieri pomeriggio in via Ostuni. I carabinieri della compagnia Casilina sono intervenuti alle 19.30 in seguito alla segnalazione di un ferito a terra. L'uomo, forse straniero, trasportato in un'ambulanza all'Umberto I in gravi condizioni. Ad Ostia Antica, guasto agli ascensori della Roma Lido, appena inaugurati, due ragazzi intrappolati, liberati poi dai pompieri. Gli elevatori della stazione erano stati aperti solo lo scorso 9 giugno, dopo decenni di attesa. I giovani sono rimasti bloccati per quasi un'ora nel caldo asfissiante. Le sorelline scomparse nella caserma di Villetta Barrea. Il procuratore della Repubblica di Sulmona ha ascoltato Youssef, il fidanzato di Alicia, la sedicenne sparita da quasi due settimane insieme alla sorellina dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il giovane al momento non risulterebbe indagato. Il Roma Pride da Piazza della Repubblica ieri pomeriggio decine di migliaia di persone hanno sfilato durante la sfilata dal carro dell'associazione Gender X. Sono state esposte le sagome capovolte di diverse figure pubbliche internazionali italiane allontanate dalle forze dell'ordine per le contestazioni della piazza Massima di Nolfi del Popolo della Famiglia, con al seguito una bandiera di Israele e Francesca Pascale con una bandiera dei gay conservatori e liberali. Il calcio, i mondiali, l'Olanda travolge la Svezia, la Germania piega la Costa d'Avorio, in campo Giappone e Tunisia. La MotoGP alle 14, il Gran Premio di Brno, Bezzecchi escluso per uno schiaffo ad un addetto alla pista. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 8 del mattino.
6: Adesso, now, subito.
0: 4 hit senza interruzioni.
1: Le 8 del mattino in

Something I want to talk about. Bring Your Love tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Parlavamo di matrimoni, perché questa giornata sarebbe una giornata bellissima per potersi sposare. In realtà è domenica, abbiamo capito che di domenica recentemente, negli ultimi anni, non ci si sposa più per varie ed eventuali, ma sarebbe una bella giornata. A proposito di portare il tuo amore, a proposito di Madonna, lei, che adesso è nuovamente lanciatissima, non è attualmente sposata, ma nella sua vita è convolata a nozze in due occasioni, perché uno non le bastava, non aveva capito bene, e quindi si è sposata nel 1985 con Sean Penn e poi con il regista Guy Ritchie dal 2000 al 2008, 8 anni di matrimonio e poi basta, non ne voglio sapere nulla. Da Madonna a suora è un attimo, eh.

0: Sei in una botte di ferro, le hit più ritmate, l'energia maggiore che c'è te la regaliamo noi e porta anche effetti collaterali, quindi attenzione.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motoroma!
11: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.

0: approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito
2: e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
1: Prossima fermata, Glow.
2: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
3: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina angolo Via Raffaello Nasini 4 all'interno del Salone MG oppure vai su autostarflaminia.it.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Sole e caldo nella giornata di domenica ancora sul Lazio, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni e i valori massimi oscilleranno a Roma intorno ai 35-36 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che l'avvio della nuova settimana sarà ancora all'insegna del sole e con calde d'afa che continueranno a farsi sentire non solo di giorno ma anche di notte. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app di Trevimeteo.
6: Summer. Summer. Summer is here.
4: La tua estate, la tua musica,
7: la tua musica.
4: Dimensione Suono Roma.

La domenica con Dimensione Suono Roma è pura magia, perché è l'accompagnamento giusto per una giornata, per alcuni di lavoro, per altri di relax. Metti Dimensione Suono Roma e passa tutto. È come il bacetto sulla bua, guarisce ogni ferita. Vorrei parlarti di un animale che piace a tutti noi, che è il panda, e che trova, sembra, no, un animale stupidotto, senza offesa per nessuno, però sembra buono lì, che non fa nulla, tranquillo, e invece è un animale geniale, perché ha trovato il modo per grattarsi

0: Dopo una breve parentesi nella Rhythmic History degli anni 80, ritorniamo ai nostri Super Panda, perché è diventato virale un filmato girato presso il Centro Cinese di Conservazione e Ricerca per il panda gigante. Da questo video si vedono dei panda premere la schiena e i quarti posteriori contro un legno ruvido, contorcendosi e spostando il peso con un movimento ritmico, tutto per far passare il prurito, per essere grattati. Capito un po' sti panda? Comunque se non sbaglio c'era anche un lavoro di accarezzatore di panda, grattatore di panda potrebbe essere. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota Eternal 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali ed usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ciao Don! Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao!
3: Carlo da Castelli Romani! Ai più forti, ai più belli di questa radio, che è una grande famiglia.
2: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
4: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma. Un abbraccio grande.
5: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
11: Auto usata da Valentino, sì.
12: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
11: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
12: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
11: A giugno, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. 0 anticipo e permuta usato con usato.
12: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
14: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
16: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
17: Feel that sunshine.
18: The sunshine.
6: il ritmo del

E noi dopo i panda ci dedichiamo ad un altro animale, non strambo, però particolare da trovare in città, in strada. Ti parlo di Merlin, che è un'anatra domestica divenuta famosissima negli ultimi giorni sui social. Un'anatra domestica che indossa una maglia della nazionale messicana ed è diventata una star per le strade di Città del Messico, mentre la febbre del mondiale contagia la capitale. Merlin, quest'anatra, è di proprietà della venditrice ambulante Carla Yvette Gomez e di suo figlio Christian, ed è diventata famosa sul web mentre il paese festeggiava la vittoria all'esordio ai mondiali contro il Sudafrica, diventando la prima mascotte non ufficiale del torneo. Ecco, io la vorrei a casa mia, un'anatra stupenda con una maglia e anche le scarpette.

0: che questa tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, ed è arrivato il momento di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
4: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: Adesso ce ne andiamo in redazione per le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno e buona domenica da Valentina. Lo russo accoltellato più volte da alcune persone, forse durante un agguato tra spacciatori al Quarticciolo. È successo ieri pomeriggio in via Ostuni. I carabinieri della compagnia Casilina sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un ferito a terra. L'uomo, forse straniero, è stato trasportato in ambulanza in codice rosso Lomberto I in gravi condizioni. La vittima potrebbe essere rimasta coinvolta in un regolamento di conti tra malavitosi. Una rete di controlli della Polizia di Stato ha attraversato il quadrante est della capitale, snodandosi dalle piazze di spaccio di Torbella Monaca. Il bilancio dell'operazione riporta un numero di 4 arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 180 kg di alimenti sequestrati e sottratti alla vendita. Arruolati sotto minaccia e promettendo loro un facile guadagno, così le vittime, spesso anziane, vengono con raggiri indotte a consegnare ai malfattori denaro e gioielli. La Polizia Ferroviaria di Roma è riuscita a rintracciare i malfattori sequestrando il maltolto e restituendolo alle parti lese, che per le sole truffe intercettate dal gennaio 2026 ammonta a monili e denaro per un valore stimato di circa 150.000 euro. L'assessore Patanè sulle ciclabili: i numeri ci danno ragione, il nostro lavoro riconosciuto in tutto il mondo. L'assessore fa replica alle proteste dei cittadini contro il progetto in via La Spezia, soddisfa i requisiti di riconnessione per poter utilizzare i fondi del PNRR, ha detto, in aumento i passaggi sulle piste di via Nomentana e viale Angelico. Lo sport, il calcio, i mondiali: Giappone-Tunisia finisce 4-0, l'Olanda travolge la Svezia, la Germania piega la Costa d'Avorio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 9. No weapon,
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Procede, spero alla grande, questa domenica mattina 21 giugno. Ciao a

parlato ampiamente del 21 giugno, del solstizio d'estate, cose che hanno a che fare con l'astrologia. E per chi in queste sere ha alzato gli occhi al cielo ha potuto ammirare uno spettacolo speciale, una sottile luna crescente accompagnata da Venere, luminosissima. Sembravano vicinissimi, quasi a farsi compagnia sopra i tetti della città, di una capitale che è stupenda, un promemoria che anche nelle sere più normali basta guardare in alto per trovare qualcosa di straordinario.

0: Anche questa tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, in questa domenica 21 giugno su Dimensione Suono Roma. Diffidate dalle persone che appena vi conoscono, vi chiedono che segno sei. No, non è vero, sto scherzando. Però è stato portato avanti in questi mesi uno studio che ha a che fare con i segni zodiacali e l'amore. I segni zodiacali influenzano il successo delle relazioni d'amore? Sì? No? Te lo dico tra pochissimo.
1: Dimensione Suono Roma.

0: libri dedicati a amore e segni zodiacali in tutto il mondo. Far andare avanti una relazione bene è semplicemente una questione di impegno, pazienza e amore. Dedicarsi all'altro. I segni zodiacali, ahimè, non c'entrano nulla.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
6: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
8: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
9: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
13: La domenica di sole possibilmente. 4,

0: zero interruzioni.
1: For you.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: tra le Rhythmic History degli anni 80, il momento magico che ti propone Dimensione Suono Roma per rivivere anche quegli anni lì che sono stati fantastici.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Senti come suona, sei sulla radio giusta, questa è Dimensione Suono Roma, la radio che scandisce sempre il ritmo della capitale. Arrivano le serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Auto usata da Valentino, sì.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
6: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A giugno, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. 0 anticipo e permuta usato con usato.
6: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: valentinoautomobili.it.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
10: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
11: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
10: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.

per la scienza sono fandonie, ma noi un po' ci crediamo. E quindi quali sono i segni affini? Una regola generale dell'astrologia è: fuoco, ariete, leone, sagittario, tra loro e con l'aria, gemelli, bilancia e acquario. Terra, invece, toro, vergine, capricorno, tra loro e con l'acqua, cancro, scorpione e pesce.

0: 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il rit della capitale.
0: Yeah. Dimensione suono Roma. Come on. Il ritmo della capitale.

La musica che ci accompagna in questa domenica mattina, fatta di emozioni, fatta di lavoro, ma anche di relax per molti che, da quanto leggo, al 3930 119 119 si stanno dirigendo sul litorale romano, che diventerà di qui a breve sempre più affollato. Ma ci sono anche tantissime persone che sono al lavoro e il mio abbraccio più grande va a loro. Tra poco ci sarà anche il nostro Gianmarco Callari.

0: con questa è arrivato anche il mio momento. Io auguro a voi tutti una buona domenica passata in felicità, in serenità con le persone che amate. Lascio la palla del microfono però a Gianmarco Callari per il proseguimento di questa domenica 21 giugno. Da me, Xenia, è tutto. Baci e abbracci a tutti voi. Ciao.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
6: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
7: Buona domenica alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
8: Buona giornata da Valentina Lorusso, ancora una buona domenica. È morta la neonata di 2 mesi coinvolta nell'incidente stradale sulla Pontina in cui è deceduto anche il padre venerdì scorso. La piccola purtroppo non ce l'ha fatta, si è spenta ieri all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era stata trasferita in condizioni già gravissime. Grave anche la moglie del 50enne, madre della piccola, sul sinistro indaga la polizia stradale. Una rete di controlli della Polizia di Stato ha attraversato il quadrante est della capitale, snodandosi dalle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca alle fermate della linea C della metro fino agli esercizi commerciali della zona. Il bilancio dell'operazione riporta un numero di 4 arresti. Accoltellato più volte da alcune persone, forse durante un agguato tra spacciatori al Quarticciolo, è successo ieri pomeriggio in via Ostuni. I carabinieri della compagnia casilina sono intervenuti alle 19.30 in seguito alla segnalazione di un ferito a terra. L'uomo, forse straniero, trasportato in ambulanza in codice rosso al Policlinico Umberto I. Parliamo adesso di musica. Dopo i 7 sold out al Palazzo dello Sport con il live di Max Forever, questo Pala non è un albergo. Max Pezzali sarà in concerto allo Stadio Olimpico di Roma il 23 e 24 giugno. E ancora musica, il concerto Vita si terrà domani alle 21 al Circo Massimo di Roma, un live per cantare la vita in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. Sul palco 10 artisti italiani, tra cui Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma Antonello, Venditti e tanti altri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
7: what time it is. Le 10 e un minuto.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
7: Oh, yes, iniziamo, buongiorno.
9: Buongiorno Gianmarco, buona domenica.
7: Buona domenica a tutti quanti che siete lì fuori all'ascolto. Voglio innanzitutto mandare un super bacio alla nostra Xenia che ci ha condotti, portati fin qua. Tra l'altro oggi giornatina importante e lo capirete tra poco il perché. Intanto 4 hit.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 92.

su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno! Ma sì, dai, festeggiamo questa domenica 21 giugno, tra l'altro, lo spoileriamo, sì dai, primo giorno d'estate, tra poco, non ancora adesso, cosa meravigliosa.

0: dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Davvero pochi minuti ci separano dall'estate 2026 alle 10:25, quindi tra 7 minuti sarà ufficialmente estate col solstizio d'estate. Ecco, noi tra poco parleremo proprio della stagione bella, più bella dell'anno, a detta di molti sicuramente più calda.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, Let's Go. Ima El Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito
2: e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
1: Prossima fermata, Glow.
2: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
3: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
4: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

nessuno. Tutta la notte la coda del diavolo, Rocco e Rudy, protagonisti di questa domenica mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Le 10.28, domenica 28-21 di giugno, quindi significa che l'estate è già arrivata. Eccola qua, proprio da 3 minuti, momento del solstizio d'estate, si raggiunge quindi l'intervallo di tempo massimo tra alba e tramonto, tra l'altro all'insegna di temperature roventi, ma il peggio deve ancora arrivare. Prepariamoci a metà settimana, valori ancora più elevati e bollini rossi come se piovessero. Beato chi è al mare in questo momento, so che siete in tanti con zaini, asciugamani, costumi belli pronti a immergervi, tuffarvi, comunque a godervi una bella giornata di relax. Tutte azioni tipicamente estive, ci sono delle cose estive al 100%, cose che facciamo soltanto l'estate, per esempio 2 romani su 3 d'estate mangiano almeno un gelato a settimana, che è poco, e infatti poi quasi la metà invece ne mangia 3 o più. L'estate è bella, è anche la stagione di tante piaghe, insomma l'estate nel bene e nel male è tantissime cose, è il caldo, è la stagione in cui si dorme peggio, è l'estate, è, continuate voi la frase, l'estate è, però non frasi banali, ma quindi con un pizzico di fantasia, ironia, se vi va anche cinismo. Continuate voi la frase, 3930 119 119, soprattutto messaggi vocali con cinismo e ironia. L'estate, eh?

0: Rhythmic History, la prima di quest'estate 2026 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Eh già, perché pochi minuti fa, alle 10.25 di questa domenica, siamo entrati ufficialmente in estate, nell'estate. Chissà come la starete passando voi, tanto godetevi sicuramente questa giornata. Si parla proprio dell'estate, l'estate è tante cose, nel bene e nel male. Non parliamo di concetti, definizioni sbagliate, banali, sbagliati, andiamo un po' più a fondo per raccontare, per descrivere in poche parole quello che è l'estate. No, per noi è soggettivo. 393 0 119 119, tra i vari messaggi che sono arrivati c'è questo che scrive Lidia: l'estate è la stagione delle bugie alimentari, partiamo con insalatone, frutta, centrifughe e chiudiamo con pizza, gelato e cornetto. Proprio vero, ragazzi, è verissimo.
1: L'estate, sì. Cena sulla riva del mare, sì. Una bella passeggiata dopo e anche un bel bagno a mezzanotte.
0: E via, e passa la paura. Ciao, l'estate è quella cosa che non vedi l'ora che arrivi, quando arriva non vedi l'ora che se ne vada subito. Leonardo da Roma. Anche questo è vero, ma questo vale un po' per ogni stagione, ogni momento della nostra vita. Dovremmo imparare a godercene di più di momenti.

0: Alok e Khalid su Dimensione Solo Roma con Dive Into Me. Celebriamo l'arrivo dell'estate con insomma i concetti anche ironici, se vogliamo, su quello che è poi in realtà, non le aspettative, ma in realtà quando la viviamo la stagione più soleggiata dell'anno. L'estate è, continua tu la frase, 393 0119 119, l'estate è lamentarsi del caldo che aspettavi da novembre. Pura verità. Nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice, infatti è la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. E allora visita il sito fabiomater.it. Direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 0904. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.

0: Novità.
1: Eh sì, ce ne sono di messaggi. Per esempio, l'estate è l'unico periodo dell'anno in cui pranzi con un gelato, oppure insomma mettere la crema solare una volta e pensare di aver sconfitto il sole. Dai, continuate voi con i messaggi. L'estate è anche la stagione in cui torna il gel.

0: spazio novità alle 10.51 su Dimensione Sonora, ma si chiama Move Into the Sun, un disco che sta piacendo a tutti, specialmente alle nuove generazioni. Ho detto estate perché da pochi minuti siamo entrati nella bella stagione, l'estate è...
1: Marco, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: L'estate è ciabatte, asciugamano e costume e lì al mare.
0: Sì, a Roma è proprio questo, detto in questa maniera, ciabatte soprattutto. È il periodo in cui tutti vogliono stare all'aperto e poi cercano disperatamente l'aria condizionata. Chiuderei col messaggio perfetto di Alberto, dice: l'unica stagione in cui una doccia dura meno di una storia su Instagram. Meno meno.

0: Di Anima su Dimensione, sono Roma e adesso torniamo in redazione per tutti gli aggiornamenti.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Buona domenica alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno e ancora buona domenica da Valentina Lorusso. A Trastevere 8 arresti e 5 denunce, i carabinieri hanno interrotto 2 distinte attività di spaccio in flagranza. Nel primo caso un tunisino di 22 anni con precedenti sorpreso mentre cedeva hashish ad un acquirente italiano originario di Ronciglione. Nel secondo episodio 2 cittadini tunisini 19 e 29 anni, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora, bloccati mentre vendevano grammi di hashish ad un cittadino straniero. Tutti e 3 gli spacciatori sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza. E i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Latina hanno invece arrestato in flagranza di reato un 48enne residente nel capoluogo pontino, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa. È stato denunciato per guida senza patente. Arruolati sotto minaccia e promettendo loro un facile guadagno, le vittime, spesso anziane, vengono indotte con raggiri a consegnare ai malfattori denaro e gioielli. La polizia ferroviaria di Roma ha rintracciato i malfattori, sequestrato il maltolto e restituito alle parti lese, che per le sole truffe intercettate dal gennaio 2026 ammonta a un valore stimato di circa 150.000 euro. Lo sport, la MotoGP, vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshal a bordo pista il giorno dopo la squalifica per aver spinto e colpito un marshal che non gli permetterà di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca. MotoGP, Marco Bezzecchi ha chiesto scusa sul suo profilo Instagram. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 11 e un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Amici miei, buongiorno e buona domenica.
5: Dai Gianmarco!
0: Eccomi qua, io sono Gianmarco. Fino alle 14 saremo insieme in questo primo giorno, anzi primi minuti d'estate. Chi sta andando al mare, chi è al mare, l'abbiamo salutato. Un pensiero adesso lo rivolgiamo, che dite? Ai lavoratori, ma sì, ma certo ci sta. Un abbraccio e la prossima hit è tutta per voi.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

0: 90 d'oggi su Dimensione Sono Roma, amici e amiche. Buongiorno. Allora, sappiamo che tante persone ci ascoltano dal mare, dalla spiaggia, dalla piscina, insomma, da situazioni di relax. Per noi che siamo al lavoro, comunque in ambientazioni totalmente differenti, il mare lo immaginiamo. Eccolo. Sembra proprio di mettere i piedi dentro l'acqua. Ah no? Vabbè. E vabbè, torniamo al presente più che altro. Oggi un'altra giornata importante, perché l'Europa festeggia come ogni 21 giugno la giornata della musica, quindi invita tutti quanti noi cittadini, ma anche le istituzioni, a riconoscere il valore universale della musica, che è uno dei linguaggi più antichi e condivisi dell'umanità. Musica che ha avuto, continua ad avere un ruolo fondamentale anche nella crescita dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti, è un arricchimento anche da un punto di vista dello sviluppo cognitivo. Cioè, che significa? Significa che suonare, cantare, ascoltare, muoversi al ritmo di musica sono tutte azioni che attivano delle aree del cervello che normalmente tendono ad essere un pochino in stand-by, quindi a riposo. Invece con queste azioni, ecco qua che le sblocchiamo. Ma poi, ragazzi, la musica di base è figa, cioè unisce, emoziona. Pensiamo all'esperienza di un live, quanto è bella. E a tal proposito, sapete quanto spendiamo noi romani per concerti ogni anno per quell'esperienza lì? Provate a pensare, più o meno, fate i calcoli, anzi, diciamo musica in generale, quindi che riguarda i concerti, ma anche, che ne so, i soldi spesi per i dischi, i vinili, i giradischi, i dispositivi, gli auricolari. Provate a fare due calcoli sulla vostra pelle.
1: You and me, yeah. Il ritmo della capitale.

Oggi ascolteremo la musica con ancora più piacere, giornata che l'Europa dedica proprio alla musica, presente, presentissima nelle vite dei noi romani, imprescindibile, tanto che arriviamo ogni anno a spendere 115 euro per tutto ciò che riguarda la musica. Quindi sì, ci sono i CD, i vinili, però la fetta maggiore è rappresentata dai concerti, dai festival, dai live degli artisti. Soprattutto la Gen Z è quella più disposta a investire, a spendere per concerti. 115 euro però, considerando i concerti nel corso di un anno, è un po' pochino, ma non per qualcosa, non perché la cifra è bassa di per sé, ma perché ormai i biglietti dei concerti costano tantissimo e quindi insomma 115 più altre spese, mettiamoci abbonamenti, CD che compri nel corso dell'anno, forse vedi un concerto l'anno con quella cifra. Comunque la cosa bella dei giovani è che non si pongono limiti per quanto riguarda i concerti, sognano live leggendari, impossibili, diciamo purtroppo impossibili, perché con artisti che ci hanno lasciati da tempo. Tra i più nominati in un'indagine c'è Chester Bennington dei Linkin Park, c'è Avicii chiaramente, ci sono i Queen, i Pink Floyd e Michael Jackson a chiudere il cerchio. Questi gli artisti più desiderati, quelli che sarebbero apprezzatissimi qualora potessero fare un live. C'è chi continua però, a proposito di Michael Jackson, ad avvistarlo in ogni parte del mondo, quindi forse questo sotto sotto si può fare. Dimensione.

0: te.
1: Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
3: Honda Motoroma!
4: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
8: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99€. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5€.
9: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190€ più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
15: Le 11.24 è un weekend estivo pieno di eventi, appuntamenti, cose da fare, soprattutto caldissimo, che rinfreschiamo alla maniera nostra con le quattro hit senza interruzioni. Partirei dalla hit di Serena Brancale, Al mio paese.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.

0: conosce Su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno, ciao Dimensione Suono Roma.
0: Ciao.
1: Sempre io, Alessandro, il bagnino della
0: Ciao Pola. Alessandro.
1: Ma quando ci vieni a trovare? Sono due settimane che dici che vieni, non ti abbiamo ancora.
0: C'hai ragione.
1: Ragazzi, sempre con noi, fortissimi, accompagna le nostre giornate.
0: Buona C'hai ragione, tutti, ragazzi, buon lavoro voi che siete lì in spiaggia al mare. Guarda, promesso, entro la fine dell'estate verrò da quelle parti, però a trovarvi. Promesso, facciamo il lodo al fazzoletto, vai. A giugno, da Motor City, invece, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota, chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Go Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero aziendali usate e certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia, via Idrovore della Magliana, ma anche a Pomezia, in via del Bare. Condizioni e dettagli sul sito motorcityonline.it.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Emiliano, facce ride!
4: No, tiramisù a colazione, no.
5: Buono!
4: Ma dai,
5: come
4: vai.
5: No?
4: Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi!
5: Eccoci!
6: Siamo qua,
4: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso,
5: Io non mi interessa.
4: No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
2: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
10: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
8: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
14: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da €26.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

Da Spunk e Pharrell Williams ritrovati nella domenica mattina di Dimensione Suonorova con Get Lucky. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Avete sentito in settimana come ci hanno definiti? Avete sentito Roma, capitale dello spreco? Sì, perché ogni anno buttiamo 260 tonnellate di cibo, di alimenti, spessissimo ancora buoni, per un valore di 700 milioni di euro. Quindi dovremmo prendere spunto da quello che hanno iniziato a fare, per esempio, da qualche tempo in Colombia, dove una nota catena di supermercati del posto ha ridotto lo spreco alimentare di 70 tonnellate a settimana, quindi un ottimo risultato, e senza usare né applicazioni né intelligenza artificiale o nuove tecnologie. Ha semplicemente deciso di utilizzare un adesivo particolare da apporre sopra la frutta. Ogni colore di un adesivo indica il grado di maturazione del prodotto e suggerisce tra l'altro una ricetta diversa, oltre che applicando uno sconto progressivo, cioè il prodotto è di base sempre buono, più è in là con la maturazione e meno lo pagheremo. Così, per esempio, una banana troppo matura non diventerà un rifiuto, ma l'ingrediente perfetto per un dolce, un gelato o un frullato, che con questo caldo insomma fa sempre piacere. Risultato, come detto, migliaia di prodotti salvati dalla spazzatura soltanto grazie a un bollino. Dimensione Suono Roma.

0: Gaga e Dolci di Runway su Dimensione Suono Roma. Che si fa adesso? Risposta esatta, andiamo in redazione per le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La salute è fatta di cose importanti: un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Buona domenica, Francesco Certo, con lui le notizie dalla capitale.
5: Buona domenica da Francesco Certo. Esplosione in una palazzina in pieno centro storico stamane. La deflagrazione è probabilmente a causa di una fuga di gas intorno alle 9.30 in un appartamento al primo piano di uno stabile in via degli Ursini 34. Sul posto gli agenti del primo gruppo centro storico della polizia locale, oltre a vigili del fuoco e polizia. Nell'esplosione è rimasto ferito un uomo, ricoverato con diverse ustioni in codice giallo. Una decina di persone sono state evacuate dall'edificio per la messa in sicurezza. Le pattuglie hanno provveduto a chiudere la via per la gestione della viabilità nella zona. Si è resa necessaria la chiusura anche di via di Panico a partire da via dei Coronari. Accoltellato ieri sera in strada in via Ostuni al Quarticciolo da più persone in più parti del corpo, ora è grave l'Umberto I, un tunisino quarantenne. Sul posto i carabinieri della compagnia Roma Casilina e della stazione Tor Tre Teste, oltre ai militari del nucleo investigativo per i rilievi. Indagini in corso. Focus sulla movida trasteverina. Nel fine settimana, da parte dei carabinieri, che hanno impiegato numerose pattuglie automontate e appiedate, identificate oltre 300 persone e controllati 168 veicoli. Ci sono 10 sanzioni al codice della strada e poi arrestate 8 persone, 5 denunciate, 3 giovani segnalati per uso personale di stupefacenti. In particolare, in via Volpato, un filippino trovato in possesso di 3 grammi di chabot sul lungotevere dei Tebaldi. I carabinieri hanno arrestato un marocchino che ha colpito e spintonato i militari per sottrarsi al controllo, facendoli cadere in terra. Giornata da bollino rosso in 8 città monitorate nel bollettino delle ondate di calore dal Ministero della Salute. Tra queste c'è anche Rieti. Per quanto riguarda Roma e le altre province del Lazio, sono interessate dal bollino arancione. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it
0: is. Mezzogiorno e tre

la musica che accompagna la nostra domenica mattina qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Erano quattro le hit senza interruzioni, piene di energia, chiuse da Kungs, Boys Noize, Getaway. Invece questa è Carolina Marquez con Florida.

0: Sing La La La nella domenica di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Penso che sia stato uno dei progetti più chiacchierati nella nostra città degli ultimi 5, 6, 7 anni e adesso pare che abbia fatto una brutta fine.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dito nella piaga, Businessman. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
5: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: valentinoautomobili.it.
6: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
7: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
6: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia

0: Conrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
2: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
3: Sole, musica, estate.
4: L'energia della tua musica.

oggi su Dimensione Suono Roma. Colorare, rinfrescare ci piace di più questa domenica vicinissimi al pranzo. Bene, direi di salutare definitivamente uno dei progetti più chiacchierati, più discussi degli ultimi anni nella nostra città, ovvero la funivia Battistini Casalotti. Ce la ricordiamo tutti dall'epoca della Raggi. Perché? Perché l'amministrazione attuale non è mai stata favorevole in realtà a questo progetto, proponendo altro, per esempio un bus rapido sempre tra Casalotti e Battistini. Al via in questi giorni la progettazione dell'opera, che dovrebbe trasportare circa 3.000-4.000 passeggeri all'ora. Correrà non in mezzo al traffico della capitale, però altrimenti sarebbe un dramma, ma su un tracciato di poco più di 5 km composto da 8 fermate, 3 scambi con la metro A, di cui due stazioni future che saranno forse, ovvero Bembo e Torre Vecchia, e 4 parcheggi di scambio per le auto. Nel frattempo i romani che vivono in queste zone, invece di scoprire ogni 4-5 anni un nuovo progetto, vorrebbero qualcosa di concreto, vorrebbero una soluzione vera.

0: Captain Hollywood Project di More and More su Dimensione Sonoro. A proposito di progetti, quello, la funivia Casalotti Battistini sembra tramontato definitivamente per la gioia di molti. Ci sono invece delle serate speciali che continuano al Bioparco, continueranno per tutta l'estate fino al 1 agosto. Ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30, e allora goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don! Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao!
3: Carlo da Castelli Romani! Ai più forti, ai più belli di questa radio, che è una grande famiglia.
2: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
4: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma. Un abbraccio grande.
5: Drive Time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Autoroyal Company e 0100.
7: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulato con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
13: Dimensione Suona Roma, il ritmo della tua estate. I don't need your words.

0: lì ovunque voi siate, questo disco merita attenzione perché secondo me è geniale anche nel testo, quindi da alzare il volume e ascoltare il nuovo di Dito nella Piaga, una delle nostre novità della settimana. Businessman,
1: Dimensione Suono Roma.

delle novità della settimana su Dimensione Sonoro, ma è proprio Businessman. Si fa dell'ironia, evidente ironia, sul mondo del lavoro contemporaneo al giorno d'oggi e sulla cultura della produttività permanente, anche sull'iperconnessione, perché poi è un discorso collegato. Questo il tema del disco.

0: salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
2: Buona domenica alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Esplosione in una palazzina in pieno centro storico stamane, la deflagrazione probabilmente riconducibile ad una perdita di gas dai fornelli della cucina, è avvenuta alle 9.30 in un appartamento al primo piano di uno stabile in via degli Orsini al civico 34, sul posto gli agenti del primo gruppo centro della polizia locale, vigili del fuoco e polizia, ferito un filippino che lavora come collaboratore domestico di un'anziana signora costretta a letto per le condizioni di salute rimasta illesa. L'uomo è stato soccorso e portato in codice giallo primo con alcune ustioni. In un primo momento la palazzina è stata evacuata, ma dopo gli accertamenti 10 residenti sono stati fatti rientrare. Le pattuglie della polizia locale hanno provveduto a chiudere la via. Per la gestione della viabilità della zona si è resa necessaria la chiusura anche di via di Panico a partire da via dei Coronari. Non ce l'ha fatta la neonata di 2 mesi, rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto venerdì sulla Pontina, nel territorio di Latina. La piccola è morta nelle ultime ore al bambino Gesù, dove era stata trasportata con l'eliambulanza dopo lo schianto. Nell'incidente aveva perso la vita, morendo sul colpo il padre, Singh Harpreet, 50enne di origine indiana, mentre era alla guida di una Nissan Qashqai. Nello scontro erano rimasti coinvolti anche una Suzuki Alto, con a bordo 3 anziani e un carro attrezzi. Resta ancora grave la madre della piccola, anche lei trasportata in eliambulanza in una struttura sanitaria di Roma. Veniamo alle indagini sulla scomparsa di Alicia e Sara, le due sorelle disparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena ormai da 2 settimane. Sentito ieri per diverse ore dal procuratore dei carabinieri, il fidanzato 18enne di Alicia non è indagato. Al momento non risultano provvedimenti restrittivi né fermi di polizia. Spunta l'ipotesi dell'adozione illegale. Che le due minori non siano sole viene ribadito anche dalla procura di Cassino. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
2: what time it is. 13 e un minuto. No
4: weapon, Rhythmic History.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Domenica meravigliosa, piena di sole sulla capitale, su tutta la regione. Una domenica rovente nel primo giorno d'estate. Ultima oretta insieme. Ciao a tutti da Gianmarco. Torniamo nell'anno in cui Alexia usciva con Number One e cominciavano a far capolino i primi motori di ricerca.
6: Dimensione suono. Rhythmic History 96.

0: che sta andando fortissimo in quest'estate 2026. Su Dimensione Suono Roma, buongiorno a tutti, buona domenica da Gianmarco. Oh, ma l'Italia quest'anno va tantissimo per le vacanze. È considerata il posto più interessante da visitare, davanti Spagna, davanti la Grecia, davanti il Portogallo e tutti gli altri paesi. Insomma, gli stranieri preferiscono venire qua. Innanzitutto sono attratti dalle grandi città storiche, Roma in primis, e poi anche per musei, siti archeologici e piccoli borghi, cosa che non ti aspetteresti mai. C'è un'altra indagine che riguarda proprio il nostro paese e dice, visto che si conferma un'altra estate, l'ennesima, di prezzi folli per quanto riguarda le strutture ricettive, è stata realizzata un'indagine per scovare da nord a sud Italia prezzi pazzi nel nostro paese, e nella top 3 spoilero che c'è anche Roma.
1: Dimensione

oggi su Dimensione Sonoro, ma tanto per cambiare, prezzi pazzi anche per quest'estate in Italia, paese preferito dagli stranieri, paese preferito in Europa. C'è questa indagine messa in evidenza dal Codacons che è andata un po' a scovare i prezzi pazzi dell'estate 2026 da nord a sud Italia, e questa è la top 3. Cioè al terzo posto c'è addirittura Roma, dove un appartamento per due persone situato a Trastevere costa una settimana, la settimana che è stata presa in analisi è quella centrale, quella di Ferragosto, dal 14 al 21 di agosto, per una settimana in questo appartamento di Trastevere 196.000 euro. Oh, non parliamo di comprare casa, quindi no mutuo, cioè si parla soltanto di affitto per quest'estate 2026. Al secondo posto si piazza il Salento, per dormire tra i trulli la spesa è di 238.000 euro, prezzo addirittura scontato del 20%, manco pieno. E la situazione è paradossale perché non si dorme all'interno di un trullo storico, ma in una tenda dotata di bagno privato con doccia e asciugacapelli, oltre che due letti. Allora sì che sono giustificati i 238.000 euro, ma niente in confronto al primo posto, il prezzo più pazzo di quest'estate, a Firenze, per un appartamento nel centro storico a 297.000 euro.

0: Rossi su Dimensione Sonora. Ma sì, forse qualcuno non ha capito che quel prezzo, oltre 200.000 euro, era per affittare per l'estate un appartamento nel centro di Firenze, non per comprarselo.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
3: Honda Motoroma!
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma.

0: certo. No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
1: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
3: Buon pranzo a chi ha già iniziato,
4: For you.
3: Potevate aspettarci perlomeno. Vabbè, dai, vi perdoniamo.

0: Martini di Alessio e Sasha, Feels Like I'm Falling in Love, Coldplay, Flamenco Paranoia, Samurai J, per chiudere una bella Rhythmic History dal 1999 come Bla Bla Bla di Gigi Doug. Nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice, infatti è la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita il sito fabiamater.it. direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
2: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
2: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
9: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
10: Dimensione Suono Roma.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Insomma, per rispettare le stagioni è arrivata in studio adesso. Noi l'accogliamo come sempre con un calorosissimo applauso, anche immaginario a volte, la nostra Eleonora Scaiola in versione estivissima.
1: Ciao Gianni!
0: Ciao Ele, eccolo qua l'applauso.
1: Neanche troppo virtuale perché c'è stato davvero. Ciao a tutti,
0: sì,
1: gli amici che sono
0: io,
1: in studio,
0: però.
1: Ciao agli amici e le amiche che sono in macchina. Io oggi la sento quest'estate che sì, mi scorre nelle vene, infatti tenuta palesemente insomma da temperature alte e gelato. Io mi sono presentata così appena arrivata in studio.
0: Va bene,
1: va bene, non ti interessava.
0: No,
1: però
0: siamo
1: per dirti che ho mangiato non il primo gelato della stagione, ma insomma
0: va bene. Abbiamo raccontato tutte le tue cose, adesso possiamo focalizzarci sulle notizie. Possiamo?
1: Dobbiamo,
0: ci autorizzi?
1: Ti prego.
0: Insomma, gli amici che ci ascoltano magari sotto l'ombrellone o al ristorante, allo stabilimento, possono ascoltare una notizia. Data importante, dal 1 luglio cambierà qualcosa.
1: Ok.
0: Se tu sei un amante degli acquisti, soprattutto online, cambierà

0: Vieni qua, mua.
1: È vero, che stavamo facendo proprio dei bacetti.
0: Holly Valance,
1: bello.
0: Su Dimensione Suono Roma. Primo luglio, una data importante per chi acquista le cose online. Arriverà la tassa europea sui piccoli pacchi. Che detta così, oddio, adesso dovremmo pagare? No. Questo vale, questo discorso vale soltanto per i piccoli pacchi provenienti dai paesi extracomunitari. Questo un po' per contrastare la concorrenza che viene definita molto spesso sleale di paesi, su tutti la Cina, per esempio, e certi siti. Tassa di 3 euro, dazio europeo, per spedizioni del valore inferiore di 150 euro. Ma attenzione, perché in Italia potremmo forse pagare di più, perché c'era la tassa che era stata sospesa fino a luglio e che potrebbe tornare, quindi tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio, e quindi potremmo pagare in tutto, in totale, tra europea e italiana,
1: 5 euro
0: di spedizione.
1: Ah, va bene ragazzi, allora
0: acquisterei lo stesso?
1: No, io non acquisto online, purtroppo.
0: No, dove
1: ragazzi
0: acquisti?
1: No, dai negozi fisici, come si faceva una volta. Però questa è una notizia comunque ottima da sapere.
0: Cambia le cose.

0: Casabia Release the Pressure su Dimensione Sono Roma. Io vado a pranzare
1: bene.
0: Vi lascio con Eleonora per le prossime 4 ore, una versione estiva della sua fascia.
1: Oh, che meraviglia! Ciao Gianni, noi ti ritroviamo da domani.
0: Sì, è ancora prima stasera alle 23 con Special Party.
1: Ciao Gianni.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.

0: Sarebbe una fuga di gas all'origine dell'esplosione di questa mattina in un appartamento al primo piano di via degli Orsini 34 in pieno centro. Secondo alcune testimonianze, il domestico, un filippino, è entrato in cucina dove forse accendendo la luce o forse i fornelli ha innescato senza saperlo l'esplosione. L'ambiente era saturo di gas a causa di una perdita. Sulle cause della fuga i vigili del fuoco e la polizia stanno svolgendo gli accertamenti. L'uomo è al momento ricoverato con ustioni su buona parte del corpo all'Umberto I. È rimasto immobile, neanche parlava più, racconta un residente che lo ha visto negli attimi successivi all'esplosione. Nell'appartamento era presente anche la padrona di casa, una signora conosciuta come la baronessa, che si trovava in un'altra stanza e non ha riportato conseguenze a parte il grosso spavento. È morta la neonata di appena 2 mesi che venerdì mattina era a bordo dell'auto coinvolta nel terribile incidente sulla Pontina all'altezza di Latina, nel quale è deceduto il padre di origine indiana che era alla guida. La piccola è deceduta al bambino Gesù, dove era stata Eli trasportata in ambulanza dopo lo scontro tra la Nissan Qashqai del papà, un carro attrezzi e una Suzuki Alto. Resta grave la madre, ricoverata anche lei a Roma. Sul bus con la vittima designata, una volta sceso alla fermata, lo hanno seguito e minacciato con un coltello nel tentativo di rapinarlo. Lui, un 46enne della zona di San Basilio, ha trovato rifugio presso la vicina caserma dei carabinieri, dove ha chiesto aiuto. I militari in breve hanno intercettato un quartetto di minorenni, 3 già noti alle forze dell'ordine, 1 incensurato. Tutti sono stati identificati e denunciati per tentata rapina e porto abusivo di armi, informata la procura dei minori. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Un minuto alle 14.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
3: Vogliamo fare saluti. C'è un ascoltatore, vuole salutare, vuole che lo saluti.
1: Ciao Gianmarco! Oh. Guarda che meraviglia!
3: Del resto ha un nome meraviglioso come me, quindi bisogna salutarlo.
1: Guarda caso, perché se si chiamava Francesco, sì, non lo salutavamo.
3: No, l'avremmo salutato uguale, ma non come avremmo detto che aveva un nome meraviglioso, ma bello e basta.
1: Va bene, Gianmi, allora io visto che ci siamo subito, 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2000.

0: giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate. Nelle sedi di Roma, in via Aurelia, via Drovor della Magliana, e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
8: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
10: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
11: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
14: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: viola, primo giorno d'estate questo, e io chiuderei tutto così, bene, finito. Che vuol dire? Sì, tanto mare, tanto relax, vacanze per molti, moltissimi di noi, ma anche cerimonie, mi verrebbe da dire, soprattutto matrimoni, quindi che chiamano così. La prima cosa che mi viene in mente quando penso ai matrimoni sono i ventagli per il caldo, oltre che le buste, le bustarelle, certo, le scarpe, i vestiti scomodi, ma qui a Roma, e in generale i romani si sa che ne sanno una più del diavolo, è arrivato il matrimonio 2.0. Che cos'è? Ne parliamo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

Leone, suona Roma in ritmo della capitale. Allora, dicevamo di questi matrimoni 2.0, sono ufficialmente arrivati anche a Roma. Che cos'è? Un modo pratico, veloce ed economico soprattutto per suggellare un patto d'amore che ci auguriamo duri per sempre o comunque finché morte non li separi. Ci si sposa in 3 minuti con 15 euro e non devi stare a pensare agli inviti, alle bomboniere, alla location, a niente. Questa cosa ha ovviamente un valore puramente simbolico, perché parliamo dell'evoluzione proprio dei lucchetti che mettevamo a Ponte Milvio. Si chiama Wedding Machine, è a tutti gli effetti una macchina in cui tu inserisci i nomi della coppia, paghi questi 15 euro e in cambio ti viene rilasciato un certificato e degli anelli che insomma non hanno taglia, non hanno genere, vanno bene per tutti, e sono degli anelli fondamentalmente del Sarap Sam Z, come canta qualcuno, tipo Sal Da Vinci. Questa cosa non ha valore legale, l'abbiamo detto, però rimane un'esperienza, a mio giudizio, che ormai lo sapete, sono una romanticona, ecco, un'esperienza molto romantica, ha un valore puramente simbolico, però è carino insomma farla con la persona che amiamo. Poi se ci lasciamo, guardiamo il lato positivo, non dobbiamo neanche chiamare l'avvocato, perché ripetiamo, non ha valore legale, quindi top.

0: Capitale, abbiamo detto che è estate, quindi le serate si allungano, la luce ci accompagna fino a tarda sera e quindi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli €190 più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da €26,900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3,590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: canzone adesso che parla di contrasti, di come gli esseri umani riescano a essere perfetti e imperfetti insieme, sicuri e insicuri allo stesso tempo. Racconta l'esigenza comune di accettare la propria autenticità. La cantano Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto d'amore.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

se trema la terra, almeno tu non tremare. Dimensione sonoroma, il ritmo della capitale, una canzone profondamente umana, le voci di Angelina e Marco Mengoni che si fondono con i cori che sostengono assolutamente il pezzo, bello, bello davvero, dopo il primo feat 2 anni fa è bello ritrovarli insieme in questo canto d'amore. Dimensione suono Roma.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: In redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. Ci sarebbe una fuga di gas all'origine dell'esplosione stamattina in un appartamento al primo piano di via degli Orsini 34 in pieno centro. Secondo alcuni testimoni, il domestico, un uomo di origini filippine, è entrato in cucina dove, forse accendendo la luce o i fornelli, ha innescato senza saperlo l'esplosione. L'ambiente era saturo di gas a causa di una perdita. Sulle cause di questa fuga i vigili del fuoco e la polizia stanno svolgendo accertamenti. L'uomo è ricoverato con ustioni su buona parte del corpo all'Umberto I illesa, la padrona di casa. Il bilancio dei controlli eseguiti nella notte dai carabinieri del provinciale nel centro, nelle zone limitrofe, e di 5 persone arrestate, gravemente indiziate a vario titolo di furto con strappo, furto aggravato e rapina commessi ai danni di passanti e turisti. Una rete di controlli della Polizia di Stato ha attraversato ancora il quadrante est della capitale, snodandosi dalle piazze di spaccio di Torbella Monaca alle fermate della linea C della metro fino agli esercizi commerciali della zona. Bilancio 4 arresti per detenzione ai fini di spaccio, sequestro di 180 kg di prodotti ittici, animali e vegetali privi della documentazione necessaria a certificarne provenienza e filiera. Truffe agli anziani: da gennaio la Polfer di Roma ha recuperato moniglie e denaro per 150.000 euro. 7 malviventi fermati e denunciati. Solo il mese scorso gli agenti sono riusciti a fermare un altro truffatore su un treno dell'alta velocità diretto a Napoli, che aveva commesso 2 raggiri al nord e ulteriori 8 truffe ai danni di anziani. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it
1: is. Pochi secondi alle 15.

torniamo indietro nel tempo di parecchio a questo punto, perché una delle esperienze simbolo, cari amici e care amiche, degli anni 50 e 60 in America era sicuramente il cinema drive-in, se ci pensiamo, no? Le prime immagini flash che abbiamo in mente sono di queste notti d'estate, queste macchine cabrio coloratissime, una di fianco all'altra, le coppie di romantici, no? Che tra un popcorn e una cola si godevano la proiezione della serata. Ecco, sappiate che anche quest'anno Roma ci offre la possibilità di gustare l'arte del cinema dalle nostre auto. Come e dove? Ve lo dico tra poco.

tardi, però insomma a me piace sempre stare in giro, soprattutto nel periodo estivo. Detto questo, noi parlavamo del cinema drive-in a due passi da Roma quest'estate. Dal 28 giugno al 5 luglio ci attendono 8 serate a Rocca Priora, ispirate proprio all'America degli anni 50 e 60. Quindi si potranno guardare i film direttamente dalle nostre auto, ordinare cibo, snack, bevande da gustare durante la proiezione con chi? Chi vogliamo noi, la nostra dolce metà, i nostri amici, per quanto mi riguarda. Non ridere, guarda che io ho in studio delle persone orribili. Allora, esperienza che, vi dico la verità, mi affascina molto, ma ancora non l'ho mai provata. E la cosa carina è che l'audio della proiezione del film, quindi che si guarderà, sarà trasmesso tramite una frequenza dedicata, ascoltabile proprio dall'impianto audio stereo, insomma, della nostra macchina. Ci saranno anche dei sistemi di audio esterno nel caso in cui la nostra, appunto, auto non fosse munita di impianti. Quindi una serata che mixa cena, cinema, queste nottate estive in macchina. Poi uno dice che davvero non è la stagione più viva di sempre, per carità, caldo fa caldo, ma quante cose si possono fare l'estate, tante, veramente tantissime.

0: Capitale, tra poco un'altra incredibile scarica d'adrenalina, un bel po' di energia con le 4 hit senza pausa.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Sa come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa.
1: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
8: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
10: Fino al 29 giugno, con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
11: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
14: Honda Moto Roma!
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
17: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
18: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
17: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
0: Sono appena arrivate i Pit Stop fuori dallo studio di Dimensione Suona Roma. Beh, è il momento di aprire le porte alle 4 hit senza pausa. Esatto, la 4 for you, primo brano di Another con 54 Ultra. Ciao to you.

0: quest'oggi?
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.

parlavamo nel fuori onda di una cosa successa proprio qualche giorno fa. Eravamo con degli amici, si parlava dell'età dei nostri genitori ed in generale vi condivido quello che poi succede veramente qui. In generale parlavamo proprio della differenza di età in cui si facevano i figli fino a 30 anni fa rispetto ad oggi, ma la cosa che ci ha colpiti è che ci siamo messi a guardare le foto dei vari parenti nel passato. Non so se è mai capitato anche a te di avere l'impressione che tua mamma, tuo papà, tuo nonno, tua nonna alla tua stessa età di oggi al tempo sembravano molto più adulti di te, mentre magari c'è ancora a noi capita, non a me in particolare, però, che chiedono ancora la carta d'identità fuori dalla discoteca. Ecco, c'è una differenza estetica abissale. Ma per quale motivo? Abbiamo reperito delle fonti, c'è una spiegazione.

dell'invecchiamento fondamentalmente, perché guardare le foto dei nostri nonni alla nostra età ci dà sempre l'impressione fossero molto più adulti di noi, no? In termini proprio estetici. Ecco, sappiate amici che non è solo un'impressione questa, a tutti gli effetti viviamo in una società che ci ha trasformati tantissimo in pochissimi anni. Lo ha analizzato una ricerca che ha preso in considerazione proprio il metabolismo di decine di migliaia di persone, e secondo i risultati non stiamo solo vivendo più a lungo, ma le nostre cellule si deteriorano ad una velocità più ridotta. Ma quali sono i fattori che hanno aiutato a ridurre, diciamo così, l'invecchiamento? Lo scopriamo tra

0: dal 90 ad oggi, dicevamo, ragazzi, è un dato di fatto: nel nuovo secolo si invecchia meno, lo dimostra questa ricerca che ha preso in considerazione decine di migliaia di persone, e spiega proprio perché i nostri nonni alla nostra età sembravano già molto, ma molto più adulti di noi. Mille sono i fattori che sensibilizzano l'invecchiamento cutaneo. Basti pensare che negli anni 80 e 90 il fumo di sigaretta era diffusissimo, no? Le nostre poi tra l'altro si iniziava a fumare anche molto presto. Le nostre generazioni invece fumano molto meno, comunque iniziano più tardi. Le creme solari prima non erano un'ossessione come giustamente lo è adesso. Le diete anche che facciamo, no? Oggi per migliorare le prestazioni del corpo anche sono diverse. Lo sport oggi è una religione a tutti gli effetti, prima invece no. E anche, diciamo, in generale in linea di massima, lo stress vecchio stile faceva venire i capelli bianchi subito. A me sono venuti a 18 anni, comunque volevo dirvi questa cosa. Vabbè, oggi per fortuna invece approcciamo lo stress con la psicologia, quindi non parliamo solo di buona genetica quando diciamo che si invecchia meno o di skin care costosissima. È proprio una combinazione di fattori scientificamente documentati che hanno cambiato proprio il modo in cui invecchiamo come generazione. E comunque questa mi sembra una bella notizia con cui chiudere la nostra seconda ora insieme. Tra poco in redazione
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La salute è fatta di cose importanti: un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
5: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta!
4: Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
6: Bentrovati da Francesco Certo. Tragedia sul lungomare di Torvaianica, nel comune di Pomezia. Un 16enne ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto un'auto, una moto e uno scooter. Inutili soccorsi per il giovane centauro, un secondo ferito in ospedale in codice rosso. Lo schianto è avvenuto sulla via del mare all'altezza di via di Valfiorita. Secondo una prima ricostruzione, una BMW guidata da un ventenne avrebbe tamponato una Ducati condotta da un 53enne. Subito dopo, il 16enne in sella alla Priglia 125 si è scontrato con l'auto. Indagano i carabinieri di Pomezia coordinati dalla procura di Velletri. Esplosione stamane in una palazzina in pieno centro storico a Roma. La deflagrazione è probabilmente riconducibile ad una perdita di gas dai fornelli della cucina. È avvenuta in un appartamento al primo piano di uno stabile in via degli Orsini al civico 34. Sul posto gli agenti del primo gruppo centro della polizia locale, polizia e vigili del fuoco. Ha riportato diverse ustioni un filippino che lavora come collaboratore domestico di un'anziana signora costretta a letto per le sue condizioni di salute, è rimasta illesa. L'uomo è stato soccorso e portato in codice giallo all'Umberto I con alcune ustioni. In un primo momento la palazzina è stata evacuata, ma dopo gli accertamenti 10 residenti sono stati fatti rientrare. È stato nuovamente sentito stamane dai carabinieri il fidanzato 18enne della 16enne scomparsa con la sorella di 12 anni dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il ragazzo ha fornito al procuratore di Sulmona il carteggio ricevuto da Alisia, mentre i militari hanno provveduto a ispezionare l'abitazione in cui vive con dei coetanei. Gli elementi forniti e trovati non sarebbero utili a trovare le ragazze. Il 18enne ipotizza che le due sorelle possano essere nascoste in una località protetta insieme a terzi. È tutto il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Le 16 ed un minuto. No weapon,
7: I'm back. Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. Four for
0: you. Un saluto agli amici che ci scrivono da Madrid. Hola hola anche a voi. Mangiamo la paella quando volete, amici ed amiche. Con voi invece ci sono io su Dimensione Suono Roma.

0: Massimiliano manda foto. E non è l'unico dei mezzi di trasporto. Dove stai andando, Massi? Siamo molto felici però di tenerti compagnia anche attraverso l'app, che vi ricordo è gratuita, potete scaricarla anche adesso e soprattutto essere con noi 24 ore su 24, 7 su 7, con tantissima musica e tanti premi. Se l'aprite, la scaricate, date un'occhiatina in giro, vedrete che ci sono anche tante attività online da fare con noi. Chapel Run, questo è Good Luck Baby, il remix.
1: Dimensione

0: have a new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoApolloniGhetti.com.
9: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.

0: momento che io ti ricordi una cosa importantissima, ovvero che nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice. È la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it, direttore sanitario, dottor Raffaele Ciccarelli.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
3: A Roma si può dire tranquillamente oh, sei proprio un gaccio.
4: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
6: time. Che erdaie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Auto usata da Valentino, sì.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
11: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
11: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: valentinoautomobili.it.
12: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare è avere un vero affare.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
15: Smart speaker.
1: Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: di un inno dance realizzata a quattro mani dalla cantautrice multiplatino hitmaker globale Bebe Rexha insieme alla superstar internazionale DJ producer, lo conosciamo bene, David Guetta, uniscono le forze per il pezzo dell'estate, Sad Girls.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Capitale, brano che ha anticipato il primo progetto indipendente di Bebe Rexha, Dirty Blonde. Questa era Sad Girls con la produzione di David Guetta, un brano che, lo diciamo, l'abbiamo ascoltato adesso, super super euforico, che però parla della fine di una storia d'amore, quindi il partner che va via con un'altra persona, quindi classicone dance tra synth che brillano. Bebe trasforma il cuore spezzato in una sfida con se stessa, affermando che le sad girls, quindi le ragazze tristi, non lasciano la pista finché non suona l'ultima canzone. Giusto così, Bebe? È importante anche processare la fine di una storia, però giustamente bisogna metterci un po' di carica, un po' di euforia, un po' di gioia, perché la vita va avanti.

0: dal 2017, ben rimasti su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, tra poco in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime della capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ancora incidenti stradali. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto un'auto, una moto e uno scooter. Inutili soccorsi per il giovane centauro, mentre un secondo ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Lo schianto è avvenuto sulla via del mare, altezza via di Valfiorita. Secondo una prima ricostruzione, una BMW guidata da un 20enne avrebbe tamponato una Ducati condotta da un 53enne. Subito dopo, il 16enne, in sella a un'Aprilia, si è scontrato con l'auto. Indagano i carabinieri di Pomezia. Tragedia sfiorata nelle prime ore di questa mattina in zona Fleming, dove un grave incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in un dramma. 2 automobili si sono scontrate all'incrocio tra via Francesco Saverio Nitti e via Flaminia. Una Mercedes ha perso il controllo, finendo la sua corsa contro un muretto davanti a un locale della zona. A bordo della vettura c'erano ragazzi molto giovani, un 18enne trasportato al Sant'Andrea e un'altra ragazza condotta presso il Policlinico Gemelli. I carabinieri della stazione di Roma San Basilio hanno identificato e denunciato 4 minorenni accusati a vario titolo di tentata rapina e porto abusivo di armi. I fatti risalgono alla mattinata dello scorso 16 giugno, quando un uomo di 46 anni residente in zona si è presentato ai carabinieri per denunciare il fatto che 4 giovani che erano con lui in precedenza sul bus lo avevano seguito una volta sceso alla fermata e lo avevano minacciato con un coltello nel tentativo di rapinarlo. L'intero gruppo è stato intercettato e bloccato. Un'edizione da record per la finale del vinile d'argento è andata in scena ieri sera nel nutrito programma della manifestazione Lungo il Tevere Roma. Il vinile d'argento, oltre a scoprire nuovi talenti della musica e del canto, ha promosso il lancio di cantautrici emergenti per la valorizzazione della scrittura musicale al femminile. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 17 in punto.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ed ancora buona domenica.

0: che ci scrive al 393 0119 119, su Dimensione Suono Roma. Qui si continua a cantare, a ballare, una domenica tutta da vivere, la prima dell'estate. Hips Don't Lie,
1: Dimensione Suono Roma.
2: No fighting, we got the refugees. No fighting.

0: Su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, tra poco una bella carica d'energia con 4 hit senza pausa. Prima ti ricordo che a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Drovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
2: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
4: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
3: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
8: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
9: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
12: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica. Let the
14: vibration take you down. Pronti con il mix energetico che si chiama
15: For You.
14: Esatto, 4 hit senza pausa.

risvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suono room.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: meraviglia. Acqua Baby Girl dal 1997 a chiudere le quattro hit senza pausa su Dimensione Suono Roma, sempre bello riascoltarla, che energia. Un inno dance, allora se riuscite fate gli auguri di compleanno a mia figlia Gaia per i suoi 12 anni, vi stiamo ascoltando da Nettuno, ma certo, augurissimi Gaia, allora questa For You la dedichiamo proprio a te.
1: Dimensione Suono Roma.

0: della capitale.
1: Sveglia, gladiatori!
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai, Fabrizio.
4: Tenerentola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lily e Greg.
2: No,
6: quella è Lillo e Greg.
2: Quella è una coppia dei comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. E Lillo e il vagabondo.
6: Oh, allora sì, sì, ok.
2: Lillo e Greg, mi dite.
6: Lillo e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
11: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
12: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito!
13: E dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
12: Prossima fermata, Glow.
13: Scopri di più sul Beauty On Tour 2.0 su portadiroma.it.

0: mi accoglie Dua Lipa. Se mi accoglie Dua Lipa, va bene.
1: Però ormai è ufficialmente ciao. Sposata, ragazzi. Ciao Dani
0: tutti.
1: Greco.
0: Buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Buon inizio dell'estate.
1: Oh, primo giorno d'estate, che meraviglia, ragazzi. Tra l'altro, è finito tanto, per tutti freschezza. Gli amici di Palermo. Insomma, sono stati
0: calvario.
1: Giorni, beh, calvario. Per tutti di loro. Comunque, allora noi abbiamo chiesto al 393 0119 quali sono i programmi di questa bella domenica. Pronto?
0: Chi c'è?
1: Pronto?
2: Ciao Eleonora, dall'Ordine degli Animalisti Italiani. Io ho voluto trascorrere questa domenica di fuoco dopo la manifestazione del Gay Pride di ieri in compagnia della mia Lillina a casa con l'aria condizionata.
1: Ah, stiamo
2: bene, animali liberi, un abbraccio sempre. Da Walter e da tutti gli animali.
0: Ciao Walter.
1: E poi arrivano delle foto, non so se vedi, bellissimi di voi amici al mare in spiaggia con i vostri drink, i vostri aperitivi, come
0: birra,
1: per esempio
0: una birra. Vabbè, no, amico, una bella birretta ghiacciata in mano sulla spiaggia
1: dalla
0: dispo,
1: dalla dispo di Danas. Va bene ragazzi, continuate a raccontarci il programma di questa bella domenica del primo giorno d'estate. Magari,
0: ma tu vai a correre dopo?
1: Io vado a correre.
0: Perché sei tenuta,
1: ma che te frega,
0: questo gallo.
1: Guardate che è tremendo, arriva, vabbè, perché non, purtroppo non abbiamo i microfoni nel fuori onda. C'è Calvin Harris con Jazzy, questa è Satisfy.

0: per la prima volta ascoltavamo in radio California Girls, un videoclip musicale iconico, quello di Katy Perry.
1: Non so l'Italia se... ancora ai mondiali, giocavamo i mondiali, penso.
0: Vabbè, ma non essere...
1: Bravo malissimo, facciamo schifo, ma giocavamo i mondiali.
0: Pessimista comunque, va bene. Qui si continua a ballare, ce la fa prendere bene, siamo Ray J con Flamenco Paranoia.

0: vero, ma anche molto estate.
1: Molto estate.
0: Discoteca, notti, drink. Io vado, Dani Greco, ma tornerò tonight e anche domani in Chiacchiere da Bar Summer Edition da Ostia.
1: Ostia Beach, mi saluti di tutta Ostia Beach.
0: Con grande piacere, non si conoscono. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Buona domenica. Vota le canzoni.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Un buon pomeriggio alla redazione. Ci sono le ultime della capitale da ascoltare.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia sfiorata nelle prime ore di questa mattina in zona Fleming, dove un grave incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in un dramma. 2 automobili si sono scontrate all'incrocio tra via Francesco Saverio Nitti e via Flaminia. Una Mercedes bianca ha perso il controllo, finendo la sua corsa contro un muretto davanti a un locale della zona. A bordo della vettura c'erano ragazzi molto giovani, un 18enne è stato trasportato al Sant'Andrea, un'altra ragazza condotta presso il Policlinico Gemelli. I carabinieri della stazione di Roma San Basilio hanno identificato e denunciato 4 minorenni accusati a vario titolo di tentata rapina e porto abusivo di armi. I fatti risalgono alla mattina dello scorso 16 giugno, quando un uomo di 46 anni residente in zona si è presentato ai carabinieri per denunciare il fatto che 4 giovani che erano con lui in precedenza sul bus lo avevano seguito. Una volta sceso alla fermata lo avevano minacciato con un coltello nel tentativo di rapinarlo. L'intero gruppo è stato intercettato e bloccato. La procura per i minorenni è stata immediatamente informata dai carabinieri. Ci sarebbe una fuga di gas all'origine dell'esplosione di questa mattina in un appartamento al primo piano di via degli Orsini. Secondo alcuni testimoni, il domestico, un uomo di origini filippine, è entrato in cucina dove, forse accendendo la luce o i fornelli, ha innescato senza saperlo l'esplosione. L'uomo è al momento ricoverato con ustioni. Sit-in lunedì alle 18:30 in piazza del Risorgimento per continuare a chiedere verità e giustizia per Emanuela Orlandi, a 43 anni esatti dalla sua scomparsa. Proprio il 22 giugno ricorrerà infatti il drammatico anniversario. Il fratello Pietro ha organizzato una manifestazione in ricordo della sorella. Quest'anno si svolgerà nelle stesse ore durante le quali si perdevano le tracce della cittadina vaticana. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Sono le 18 ed un minuto.
6: Adesso, now, subito.
7: 4 hit senza interruzioni. Four for
4: you. E allora buona estate, amici. a tutti voi lì fuori. Da Daniele Greco, questa dimensione su Roma. Saluto Eleonora Scaiola che me l'ha confessato. Fuori onda sta andando a correre. 10 km di running. Brava Ele, brava Ele. Cominciamo. Andiamo a Parigi, va, con i Mojo.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 2000.

0: Sono 15 minuti dopo le 6 del pomeriggio di questa domenica 21 di giugno, nel giorno più lungo dell'anno, amici. Buon solstizio d'estate a tutti e buon weekend. Da Dani Greco, questo caldo infernale su Roma con punte di 40 gradi, ce ne stiamo accorgendo, e come, chi può, insomma, se n'è andato al mare a rinfrescarsi un pochino, ma insomma più in generale non solo a Roma, un po' in tutta Italia, questo caldo che ci sta davvero facendo, ci sta facendo respirare. Però c'è la nostra musica ad accompagnarvi ovunque voi andiate in questo pomeriggio, in questo magari ritorno verso casa. Noi siamo qui e tra un po' parliamo proprio di solstizio d'estate e quelli che sono i riti più diffusi da secoli per celebrare proprio l'inizio dell'estate. Ma intanto torniamo da voi, non ci scordiamo mica di voi, che siete i protagonisti come sempre al nostro numero 3930 119 119, numero che puoi come sempre usare per raccontarci come e dove hai passato questo weekend. Sentiamo una voce.
1: Siamo Furi e Magda da ritorno.
0: Furi e Magda.
1: Da mare, da Pescia Romana.
0: Sì.
1: Abbiamo festeggiato il compleanno della mia carissima Magda. Posto favoloso, posto favoloso. Sempre in presenza di Dimensione Suono Roma.
0: Auguroni a lei, a Magda. Magda, tu mi adori? Vedi che è la cosa reciproca.

0: che sognavi di andare in Islanda. E salutiamo tutti quelli che ci ascoltano da lì, dall'Islanda. Bellissimo, eh? Dovrei andare prima o poi. Ci andrò.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motoroma!
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
7: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
8: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
7: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da €22.900 e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai €2.000 di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli €190 più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da €26.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo qualche temporale di calore sui settori interni. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, sempre qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi appenninici in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa intensi con picchi che a Roma toccheranno anche i 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con Mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimetri.
16: H24.

con il Coldplay su Dimensione su Roma. C'è anche Alessandra che si sta allenando e che saluto, le mando un bacione, un abbraccio. Un po' dubbiosa, dice forse il plank alle 6 del pomeriggio anche.

no. Sì, forse, non lo so. Vabbè, buona estate a te, buona estate a tutti voi, amici, perché, come dico sempre, l'estate è uno stato d'animo e che la possiate vivere al massimo, godendo delle belle esperienze che l'estate sa regalare. 21 giugno, dicevamo, si celebra il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno nel nostro emisfero, ma sai che per secoli è stato considerato un momento quasi magico questo qui? Sì, dai romani fino ai popoli nordici il sole al suo massimo splendore era considerato simbolo di energia, fertilità e rinascita. Tra i riti più curiosi che troviamo in giro per il mondo ci sono i falò accesi per allontanare le energie negative, i bagni purificatori in mare e la raccolta delle erbe di San Giovanni, che secondo la tradizione porterebbero fortuna e protezione. In Scandinavia si intrecciano corone di fiori, in Spagna si saltano i fuochi sulla spiaggia e in Finlandia c'è questa festa che mi ha incuriosito, si chiama Juhannus, è la festa nazionale lì, in cui si accendono grandi falò, vedi anche lì ritorna sempre il fuoco, si accendono falò in riva ai laghi e si trascorre la notte nelle tradizionali saune finlandesi, quelle lì, le saune finlandesi. Dimensione Suono Roma.

0: restare ancora un altro giorno. Please, let me stay one more day. Ritornello immortale davvero, di una hit altrettanto immortale, quella di Prezioso e Marvin, che ha fatto la storia del ritmo e che ha riascoltato nella bollente domenica pomeriggio in onda su Dimensione. Sono Roma, nel ritmo della capitale, il ritmo del nostro weekend. Serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco, eh? Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
12: Honda Motoroma!
13: Auto usata da Valentino, sì.
14: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
13: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
14: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
13: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
14: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Il ritmo della capitale.
16: Dimensione Suono Roma.

0: Novità.
1: Eh sì, perfetta per l'orario aperitivo. Questo invece promette di essere uno dei singoli più forti dell'estate di Mark & Cremont, con dei nomi che sanno proprio d'estate. I The Colors e Serena Brancale e la loro Partenope.
0: Dimensione Suono Roma, novità.

nuova questa hit di Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, ascoltata qua su Dimensione Suona Roma. Hit che lascia spazio ad un'altra invece di qualche annetto fa ed è firmata da Kylie Minogue,

0: capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensionisuonaroma.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
5: Siamo di nuovo in redazione, quindi pronti a sentire le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesca Proietti. Momenti di paura questa mattina nel centro storico per un'esplosione all'interno di un appartamento in via degli Orsini. Sul posto sono intervenuti i vigili del primo gruppo centro storico della polizia locale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e all'interdizione del passaggio nella strada interessata per consentire le operazioni di soccorso. Lo scoppio potrebbe essere stato provocato da una perdita di gas dai fornelli della cucina. A rimanere ferito è stato un cittadino filippino che lavora come collaboratore domestico di un'anziana costretta a letto per motivi di salute, rimasta illesa. Non ce l'ha fatta invece la neonata di 2 mesi rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto venerdì sulla Pontina al chilometro 73 nel territorio di Latina. La piccola è morta nelle ultime ore all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era stata trasportata in eliambulanza subito dopo lo schianto. Nell'incidente aveva perso la vita anche suo padre, 50enne di origine indiana, morto sul colpo. Resta ancora grave la madre. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto un'auto, una moto e uno scooter. Inutili soccorsi per il giovane centauro, mentre un secondo ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Lo schianto è avvenuto sulla via del mare, altezza via di Val Fiorita. Secondo una prima ricostruzione, una BMW guidata da un 20enne avrebbe tamponato una Ducati condotta da un 53enne. Subito dopo il 16enne, in sella a un Aprilia, si è scontrata con l'auto. Indagano i carabinieri di Pomezia. Si inaugura infine la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato, che dal 25 giugno al 18 luglio torna ad animare il palcoscenico millenario del Teatro Romano di Ostia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
5: time it is. Sono le 19 in punto.
7: Rhythmic History.
8: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
5: E l'eleganza di certi dischi del passato non ne fanno più canzoni così belle. Amici miei, mi riferisco alla storia del ritmo che abbiamo scelto per entrare in un'altra ora nella nostra domenica insieme, 21 di giugno, ed è quella del duo inglese Everything But The Girl di Missing nella versione remix di

Ancora a tutti, 21 di giugno, da Daniele Greco, 7 minuti dopo le 7 di sera, anche se mi fa ancora un po' strano dire sera quando il sole è così alto, eh? Il bello dell'estate è proprio questo. Va bene, fammi salutare un po' di amici che ci ascoltano qua e là mentre fanno cose, chi al volante che sta ritornando verso casa, chi a casa come Claudia accaldata un po' come tutti noi in questi giorni roventi, che si sta riposando in quella che a me piace definire modalità dolce far niente, nella modalità dolce far niente tipica poi della domenica sera, e sta ricaricando le batterie ascoltando la nostra bella musica. Qui con The Weeknd si continua, questa è Dancing in the Flames.

che ci dicevano: oh, mi raccomando, non parlare con gli sconosciuti. Un consiglio saggio, infatti, i bambini all'ascolto, mi raccomando, date sempre retta a quello che dicono mamma e papà. Però quando cresciamo, il non parlare con gli sconosciuti può non essere la scelta più giusta, perché quando parliamo con una persona che non conosciamo, in realtà tendiamo ad aprire una parte di noi che difficilmente apriremmo con i nostri amici. Si creano delle connessioni autentiche che pare ci facciano sentire meno soli, e queste conversazioni poi con gli sconosciuti migliorano persino l'umore, perché è semplice alla fine, eh? Questo perché non ci fa sentire giudicati e di conseguenza porta la conversazione a quel livello di confidenza e di ascolto reciproco che è necessario. Perciò, se ti dovesse capitare una situazione così, di parlare con uno sconosciuto, via la diffidenza e sappi che, insomma, parlare con un altro essere umano è qualcosa di normale e fa anche bene.

0: l'icone degli 883 hanno ucciso l'uomo ragno, che è stato ancora, non si sa, a distanza di più di 30 anni. Stai qua con noi, la nostra domenica, arriva lei!
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma, cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
4: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
6: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
7: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo qualche temporale di calore sui settori interni. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, sempre qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi appenninici in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa intensi con picchi che a Roma toccheranno anche i 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
15: Let's go to the music. Sì, ne abbiamo preparato un'altra di bella, mi piace. Partiamo alla grande, la prima delle quattro senza pausa di Just Stay.

meglio di no a quest'ora, visto che fanno ancora 35 gradi e sono le 7 e mezza di sera. Vabbè, niente, come non detto, momento sportivo spento sul nascere. È la splendida hit degli Alcazar, Crying in the Discotheque, che da noi è Rhythmic History, è storia del ritmo qui su Dimensione. Sono a Roma, ancora buon weekend da Danny Greco. Questa invece è quella di Alok insieme a Khalid.

0: appena riascoltata su Dimensione su Roma, nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice. È la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it, direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
5: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
4: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Motoroma!
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
10: Auto usata da Valentino, sì.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
11: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
11: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: L'energia della tua musica.
13: Your Energy Music.
12: Dimensione, suono, Roma.

0: Si gioca
1: I Love Roma. I Love Roma.
0: Amici, pronti a giocare con noi? È arrivato a sorpresa, come sempre, il nostro game ufficiale, quello di Dimensione Solo Roma, in cui regaliamo al più veloce che risponde al 3930-119-119 il nostro zaino. Devi sapere che appena arriva l'estate, oggi solstizio d'estate, stiamo festeggiando l'arrivo dell'estate, io penso subito a questa canzone.

0: cose romane. Dai, è facilissima la domanda di questa sera. Sai dirmi quale gruppo cantava Vacanze Romane? Canzone famosissima. Sono i Jalis o i Mattia Bazar? 3930 119 119. Già mi immagino un'ondata di messaggi, al nostro numero. Si gioca su WhatsApp e vince il più veloce il nostro zaino. Chi cantava Vacanze Romane? I Jalis o i Mattia Bazar? Mattia Bazar, dai, è facile.
1: I love Roma, I love Roma.
2: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Feel the rhythm.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
3: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: Roma. I love you,
1: me, baby. Andiamo al telefono, va, che è meglio. Mi sono messa a cantare io, è finita qui. Mi sa che se canta lei, Patrizia. Ciao, benvenuta.
2: Weekend
1: Aie a te. Come l'hai passato questo weekend? Il primo weekend estate, vogliamo sapere. Raccontaci un po'.
2: Benissimo. Un po' di lavoro e tutto mare.
1: Tutto mare perché sei di Anzio, no? Anzio.
2: Anzio. Abbiamo un mare bellissimo.
1: Che bello. Ma sei fronte mare, tu vivi proprio alla tua casa?
2: Fronte faccio mare, su... fronte mare.
1: Sai quanto ti stiamo invidiando noi che siamo. Che bello.
2: Tutto.
1: Che bello, che bello. Senti, quindi ti sei un po' scottata, mi raccontavi, mi dicevi, ti sei
2: sì,
1: un peperone diventata.
2: Sì, sì. Diventata un pochettino roccia.
1: Vabbè, succede, succede. Vabbè, ma è il primo sole che hai preso questo della stagione
2: sì,
1: oppure?
2: Ah. Era il primo giorno che sono
1: a mare. Ok, ho capito. Senti, Patrizia, hai vinto, così mi dicono, dobbiamo certificare la tua vittoria, perché stiamo giocando con una canzone che fa molto estate, visto che stiamo celebrando il solstizio d'estate. Questa

0: Quanto fa estate questa canzone, Patrizia, vero?
1: Tantissimo, è un must proprio dell'estate.
0: Eh sì, Vacanze Romane era facile, volevamo sapere quale gruppo la canta.
1: I mitici Mattia Bazzani.
0: I Giallis non potevano essere, quelli sono stati esclusi da Sanremo anche quest'anno, quindi no, poracci, no. Poveri Giallis, salutiamo i Giallis. Mattia Bazzani è la voce mitica di Antonella Ruggiero. Ti mando un grande abbraccio, Patrizia, risposta esatta, quella che volevamo.
1: Ciao.
0: Buon weekend, ciao Patri, ciao.
2: Dimensione

0: e la sua Tu cosa fai questa sera? Amici, state con noi. Il piano serata è rimanere su Dimensione Solo Roma. Torniamo subito anche in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Si ritorna subito in redazione, dai, arrivano le news.
7: Buonasera da Francesca Proietti. Tragedia della strada nella notte scorsa a Pomezia, tra Via del Mare e Via di Valfiorita. Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato poco dopo la mezzanotte. Sul caso indagano i carabinieri. La vittima si trovava in sella ad una moto travolta da una BMW condotta da un ventenne rimasto illeso. Ferito invece un altro centauro di 53 anni che stava guidando una moto ed è stato investito dall'auto insieme con il 16enne. Il conducente della vettura è stato sottoposto ai test di rito e potrebbe essere indagato per omicidio stradale nelle prossime ore. Collina Fleming, auto si schianta nella notte sulla Flaminia contro il marciapiede. La macchina è piombata come un missile davanti a un locale. Nei mesi scorsi le polemiche dei residenti contro le barriere messe dal municipio, giudicate pericolose in fase di parcheggio. Protagonisti due giovanissimi alla guida, feriti ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati all'ospedale Sant'Andrea e al Gemelli. Il bilancio dei controlli eseguiti nella notte dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma nel centro storico e nelle zone limitrofe di 5 persone arrestate gravemente indiziate a vario titolo dei reati di furto con strappo, furto aggravato e rapina commessi ai danni di passanti e turisti. Momenti di paura ieri pomeriggio alla stazione di Cristoforo Colombo ad Ostia, capolinea della ferrovia Metromare. Un passeggero si è accasciato improvvisamente a terra sulla banchina del binario 1, vittima di un arresto cardiaco. A salvarlo è stata una guardia giurata. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Siamo arrivati alle ore 20.
1: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. Four for
0: you. Grazie a Francesca Proietti e alla redazione. Ancora una buona domenica sera a tutti voi, amici. Ultima parte di weekend da trascorrere, da passare insieme con me, Daniele Greco, con tutta la nostra musica ritmata. Arriva un'altra Four for You. E con la prima delle 4 celebriamo come si deve questo inizio d'estate. Because the summer is magic.

0: Son Wanna Go Home Tonight.
1: No, no, non si torna a casa. O meglio, si torna a casa, molti lo stanno facendo.
0: E l'ascoltano noi. Bene così. Questa dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Chi c'è?
2: Weekend Italia, Daniele. Per celebrare l'estate, io e i miei amici abbiamo deciso di passare una serata al ristorante solo pesce. Vorrei invitarvi anche te, però mi sa tanto che è impossibile. Quindi un bacio a tutti voi. Vi ascoltiamo con tanto calore.
0: Ciao tesoro, calura pure. Pure calura, perché c'è molta calura ancora. Noi, tesoro, grazie per l'invito, ma non posso. Non se puede. Hablo in spagnolo. Perché? Perché? Intanto, perché la Spagna ha vinto 4-0 da poco, in realtà. E vabbè, mondiali, parliamo un po' di mondiali. Dopo il pareggio del Curaçao di questa notte, un punto storico per questa piccola nazione che è ai mondiali, e la vittoria del Giappone sempre questa notte contro la Tunisia per 4-0, ha vinto la Spagna pochi minuti fa, è finita contro l'Arabia Saudita per 4-0. Spagna 4, Arabia Saudita 0, e quindi anche la Spagna, insomma, 4 punti, è quasi arrivata a meta, ai sedicesimi. Dai, stasera invece c'è Belgio-Iran, anche quella una bella partita da seguire. Va bene, state con

0: Lei è Taylor Swift, stai qua.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Ugel, Ima e l'Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
5: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: valentinoautomobili.it.
6: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti.
7: Da noi ti senti a casa.
6: Siamo a Roma in via di Boccea 684.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
10: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
11: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo qualche temporale di calore sui settori interni. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, sempre qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi appenninici in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa intensi con picchi che a Roma toccheranno anche i 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Summer. Summer. Summer is here.
1: La tua estate, la tua musica, la tua musica. Dimensione Suono Roma.

questa prima domenica estiva. Ancora buona serata, amici. Questo è il ritmo della capitale, un ritmo che si sente, devo dire, con questa bella canzone. Buon ritorno se sei in macchina, ci siamo noi a tenerti compagnia, e c'è anche Salmo con La Pesce Cattiva.

0: passato, firmata Dimensione su Roma, Rhythmic History 1995, Passion, quella dei Network.
1: Vedi, entro in macchina a qualsiasi orario e ti becco sempre a te. È proprio un destino questo.
0: Destino crudele, direi.

0: serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Antonio, buongiorno!
3: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai campi di calcio, sono sceso in campo. Ve dico solo l'età media, 55 anni, l'età media
2: altina per la squadra altina di calcio.
3: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto fa.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
8: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.

La domenica sera ascoltiamo anche le tre hit più forti della nostra festa, Special Party. Tra poco le ritroveremo insieme. Prima, a proposito di hit forti, c'era una che a me fa impazzire ed è questa che sta arrivando ed è firmata da Ugel.

0: Adesso chi c'è?
1: C'è lei.
2: Dimensione Suono Roma. Special Party.
3: Special Party Top 3.
0: Ci siamo anche questo weekend per farvi scoprire le tre hit più forti del momento che suonano nella nostra festa Special Party ogni sera dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Daniele Greco, cominciamo subito con l'ultima degli Offenbach. Ci sono loro.

the Floor, la loro versione in chiave dance del successo degli Star Sailor del 2004, band inglese che si è detta molto entusiasta di poter collaborare con il duo parigino, di aver contribuito a dare una seconda vita a questo pezzo. Altra novità in programma è Shades of Blue di John Summit.

un suono più melodico ed emotivo, diciamo, quello tirato fuori dal DJ americano John Summit, che si è discostato un po' dalla tech house più aggressiva per cui è famoso in tutto il mondo. Anche i suoi fan sono detti molto entusiasti di questo lavoro. Bello anche il crescendo, mi piace molto del ritornello con l'immagine delle Shades of Blue, no? Sfumature di blu che richiama malinconia, vulnerabilità e guarigione interiore. E la frase ricorrente "Paint me in shades of blue till I'm back together" parla proprio di questo, cioè l'idea di attraversare il dolore prima di ritrovare l'equilibrio. Chiudiamo con la nuova versione house di un classico della disco anni 70, Queen of Chinatown.

0: Una bella versione remix che punta molto sull'effetto nostalgia, quella di Harris NR e Arthur Baker, che mantiene il celebre ritornello dell'originale ma aggiunge sonorità house contemporanee con un groove perfetto per il club. Brano di Amanda Lear, che ci ricordiamo tutti, del 1977, che arrivò fino al primo posto nelle classifiche italiane. Grandissimo successo di quel periodo e rimane una delle sue canzoni più famose non solo in Italia ma proprio in tutto il mondo. Queste le tre hit più forti questa settimana di Special Party, che trovi anche in podcast nel nostro sito o nella nostra app.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: nella nostra domenica sera.
1: Il tuo mondo musicale
2: a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: Ultimo giro di Lazio di oggi, quindi tutte le notizie della capitale.
7: Buonasera da Francesca Proietti. Non ce l'ha fatta la neonata di 2 mesi rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto venerdì sulla Pontina al chilometro 73 nel territorio di Latina. La piccola è morta nelle ultime ore all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era stata trasportata in ambulanza subito dopo lo schianto. Nell'incidente aveva perso la vita anche suo padre, 50enne di origine indiana, morto sul colpo. Resta ancora grave la madre. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto un'auto, una moto e uno scooter. Inutili soccorsi per il giovane centauro, mentre un secondo ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Lo schianto è avvenuto sulla via del mare altezza via di Valfiorita. Secondo una prima ricostruzione, una BMW guidata da un 20enne avrebbe tamponato una Ducati condotta da un 53enne. Subito dopo il 16enne in sella ad un Aprilia si è scontrato con l'auto. Indagano i carabinieri di Pomezia. Ci sarebbe una fuga di gas all'origine dell'esplosione di questa mattina in un appartamento al primo piano di via degli Orsini. Secondo alcuni testimoni, il domestico, un uomo di origini filippine, è entrato in cucina dove forse, accendendo la luce o i fornelli, ha innescato senza saperlo l'esplosione. L'uomo è al momento ricoverato con ustioni. Sit-in domani alle 18.30 in Piazza del Risorgimento per continuare a chiedere verità e giustizia per Emanuela Orlandi, a 43 anni esatti dalla sua scomparsa. Proprio il 22 giugno ricorrerà il drammatico anniversario. Il fratello Pietro ha organizzato come sempre una manifestazione in ricordo della sorella. Quest'anno si svolgerà nelle stesse ore durante le quali nel 1983, all'uscita dalla lezione alla scuola di musica, si perdevano le tracce della cittadina vaticana. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata. You know what
6: time it is. Le 21 ed un minuto.
8: Rhythmic History.
9: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
6: E allora, buona domenica sera, questa è Dimensione su Roma. Ancora ciao da Daniele Greco, It's Weekend Eye, anche a chi ha acceso la radio da poco. Questa che arriva, la dance del passato, in realtà è una cover questa di Mike Oldfield, canzone di Oldfield dell'84, che ebbe un grande successo però in quel 2000. Allora, Crime of Passion, Bumblebee.
8: Rhythmic History 2000.

0: domenica sera, Dimensione Suono Roma. Io sono Dani Greco, buona serata, buon rientro verso casa, perché torna uno dei momenti più goliardici del nostro fine settimana, proprio sul finire della domenica, del weekend, in cui facciamo un po' il punto della situazione, anche per capire come hai passato tu questa giornata, questa bella domenica, la prima d'estate, e da dove torni, appunto, ecco, ritorno verso casa, da dove torni? Ritorni magari verso casa, no, perché immaginiamo molti di voi siano lì in macchina e dopo aver passato una bella giornata in qualche bel posto fuori Roma o magari fuori il proprio paese, a mare, sicuramente mare, dai, molti mare, oppure no, chi può dirlo, le vie del Signore sono infinite, diceva qualcuno. Dai, geolocalizzati, raccontaci da dove stai tornando, perché il format, un format amato in tutto
1: io
0: il mondo,
1: torno
0: è questo.
1: A casa da
0: è questo.
1: Io torno a casa da
0: io torno a casa da con note audio al 3930 119 119, semplice, io torno a casa da dove, vogliamo saperlo, amici. Dimensione

0: c'è Saif su Dimensione Sono Roma nella nostra domenica sera. La parola d'ordine è: io torno a casa da, frase magica per essere dei nostri.
1: Io torno a casa da
0: come, scusa?
1: Io torno a casa da.
0: Sentiamo qualche voce, dai.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Io torno a casa da Sonnino, provincia di Latina.
0: Sì, sì, conosco.
2: Mio paesello. Buona serata.
0: Ciao.
2: Comunque ero in piscina. Ciao, ciao.
0: Ciao, vedi, lui era in piscina e ce l'ha pure detto che era in piscina. Voluto sottolinearlo.
3: Sono Gaetano.
0: Ciao Gaetano.
3: Io sto tornando a casa da Valmontone Outlet.
0: Ah, un po' di shopping, ci sta lo shopping quando fa caldo, ma insomma, cioè nel senso, magari a quest'ora, ecco.
4: Sì, ciao Daniele, sono Stefano da Nettuno.
0: Sì.
4: Stiamo tornando a casa dopo una giornata al mare con gli amici a Sperlonga.
0: Ah,
4: e
0: bellissimo.
4: Torniamo per festeggiare in piscina il compleanno di mia figlia Gaia, che compie 12 anni. Colgo l'occasione per fare gli auguri da parte di tutti noi. Tanti auguri Gaia, da mamma e papà. Ciao Daniele, grazie.
0: Ciao, grazie a te. Tanti auguri anche da tutti noi alla piccola Gaia.

0: La bella notizia è che ci vedremo lì a luglio. Non posso dire altro, ma comunque vi terremo aggiornati e vi diremo tutto le prossime settimane, non preoccupatevi. Torniamo subito.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
2: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
2: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: valentinoautomobili.it.
3: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17, Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
4: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
5: E dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
4: Prossima fermata, Glow.
5: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
6: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
7: Let the vibration take you down. Buona serata amici, si riparte dai.
8: For you.
7: State con noi perché arriva la musica. La nostra, le quattro hit di fila. Let's go.

l'ultimo viaggetto indietro nel tempo della nostra diretta che ci ha portato, ci ha riportati nel 1994, quando usciva, quando sentivamo qui da noi It's a Rainy Day.

0: musica di dimensione, solo Roma, il ritmo della capitale, con Tiesto e Tammy Cray di 10:35 alle 9:36 per un'ora della domenica sera in onda insieme. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometro zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 EcoCross Hybrid con rate da 90 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate. Nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Trovere del Magliana, e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli sul sito motorcityonline.it.
1: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
2: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
1: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: Missione Suono Roma.
1: C'è lei? Ci siamo?
2: Music Lab Chart.
1: Domenica sera non può mancare mai nella nostra serata di fine weekend l'appuntamento con Music Lab Chart, la classifica che crei tu di fatto votando la tua o le tue canzoni preferite nel nostro sondaggio Music.

Delia alla numero 2 di questa settimana tra le 5 più votate dagli ascoltatori di Dimensione Solo. Ma stiamo viaggiando con la musica del momento alla scoperta delle vostre preferite, e alla numero 1 delle vostre preferite c'è questa qui, New Religion.

0: uno di voi si porterà a casa ogni settimana cosa? Il nostro premio, le cuffie White. Quindi vota la tua canzone preferita.
1: Dimensione Suono Roma.

0: ci si risente il prossimo weekend.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: Puntuali come un orologio svizzero per proseguire quest'ultima parte di weekend insieme a me. Sono Dani Greco, buona serata ancora a tutti amici. C'è un viaggio da fare, come facciamo sempre tra le 22 e le 23, con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Big Fun, Inner City, tra poco dal 90. Ma partiamo con ATB 9PM.
1: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la

0: arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Pronti a ballare con Brothers di Sexy Girl dal 2003. Torniamo lì, il tuo sorriso riflette sul mio viso, accendo un fuoco che mi mette in gioco. Oh, è la sua memoria, che vuoi? Mi piaceva da morire. La risentiamo con molto piacere in questa serata insieme.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Tra poco in Germania, ad Amburgo, per ritrovare il DJ tedesco Boris Drugos. Sicuramente il nome non ti è molto familiare, ma la hit che sentiremo, sì, perché uno dei suoi più grandi successi, non solo in Italia, ma ebbe successo in tutto il mondo. Che puscere! Ma ripartiamo così.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
8: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 €.
9: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
13: Rhythmic History Extended Version.
14: È l'appuntamento cucito su misura per tutti i nostalgici di Dimensione Suono Roma, quelli che amano follemente gli anni 90 e gli anni 2000, e queste qui che sentiamo sono proprio le hit più forti di quel periodo. Subito indietro con un altro viaggetto nel 98, lui è il capitano Gigi Doug.
15: Rhythmic History.
13: Rhythmic History
15: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Siamo pronti a ritornare indietro per l'ultimo blocco con Deep Swing in the Music, subito per ripartire con una bella hit che ci dà la carica in questa domenica sera. E per quanto mi riguarda è davvero tutto. Sono Daniele Greco, grazie per averci seguito. Tra poco i suoni di Special Party, le hit più forti del momento. E poi ci sentiamo domattina per la versione di Rhythmic.

0: Flash. Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
2: Eccoci qua, amici e amiche che siete lì fuori. Buona serata. Chiudiamo questa domenica sera insieme, il primo giorno di estate. Lo facciamo in compagnia mia. Io sono Gianmarco, qui c'è tutti quanti. Loro invece sono le hit più ritmate del momento. Andiamo.

0: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.it.

È davvero un piacere incredibile passare con voi ogni giorno dalla domenica al giovedì quest'oretta insieme con le hit più ritmate del momento, che noi consideriamo a tutti gli effetti un'oretta di festa, la nostra festa che si chiama così.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Beh, visto che è a tutti gli effetti il primo giorno d'estate, ci vuole una rinfrescata anche nella nostra playlist. Ho chiesto ai nostri programmatori musicali di tirare fuori qualcosa di nuovo, lo ascolteremo già a partire dalla prossima sequenza, ma iniziamo con The Weeknd insieme a Ariana Grande, Save Your Tears. Special.

0: sia con te.
1: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
2: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
3: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
4: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
5: time. Che erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli

0: interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
1: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Prima seratina d'estate insieme, amici e amiche che siete lì fuori. Buona serata a tutti quanti da Gianmarco. Ovunque sia, qualunque sia la vostra destinazione, noi vi accompagniamo con la musica giusta, con un sacco di energia.

0: che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
3: E termina qua per stasera la nostra festa. Ma se siete ancora in giro, se avete ancora voglia di ascoltare musica, l'invito è quello di rimanere qua su Dimensione Suono Roma, perché tra pochissimo arriverà Eleonora Scaiola con lei fino alle 3. Vi abbraccio forte, vi aspetto domani mattina alle 10. Ciao.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono, Roma.
2: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma. I had a bad habit.

Qui si continua a viaggiare anche di notte fino alle 3 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Eleonora Scaiola che non ti lascia mai, promessa o minaccia, chissà, lo scopriremo alla fine del nostro programma. Nel frattempo ci sono i The Colors, l'ultima si chiama Rolling Stones.

0: History.
1: Momento di un inno dance, perché è l'appuntamento fisso, ormai lo sapete, con la Rhythmic History, quindi uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo. Arriva, pensate, dal 1997, ben 29 anni fa, Regina che cantava Day by Day. L'ascoltiamo insieme.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.